siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di

0: Dio prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: la scuola.
1: Sono le sempre gli stessi.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morte per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudi ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Giornata
0: giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno! Ci siamo, eccoci. Oggi è iniziato un po' così. Allora, buongiorno da Graziano D'Andrea, ben arrivati. Siamo pronti per incominciare anche per questo martedì 19 maggio 2026, il nostro appuntamento in diretta, come avete sentito. Quando si è in diretta succede sempre di tutto, soprattutto in apertura, ma comunque ce la facciamo anche oggi. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo, ascoltando dalle nostre radio, da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano, anche oggi insieme per incominciare bene la giornata. Dicevamo martedì 19 maggio, 139esimo giorno dell'anno, siamo nella 21esima settimana. La Chiesa ricorda San Celestino V, il sole è sorto alle 5.47, tramonta alle 20.26, la luna è crescente ed è illuminata al 4.7%. Il proverbio del giorno: si uccide la mosca per spaventare la tigre, ed è un proverbio cinese. E questo è quello che passa al convento quest'oggi. Siamo pronti? Beh, la colazione c'è, il caffè pure, le brioche, tutto quello che volete, la musica, quella anche. The Cardigans per incominciare.

Loveful dei Cardigans insieme a noi. Allora, la colazione la stiamo facendo, la musica c'è, le notizie, gli appuntamenti, gli approfondimenti, insomma, il Morning Show.

0: le 7 e 14 minuti.
1: È il momento della storia del 19 maggio. Torniamo al 19 maggio 1536. Anna Bolena, seconda moglie di re Enrico VIII d'Inghilterra, condannata a morte per adulterio, viene giustiziata mediante decapitazione alla Torre di Londra. Nel 1769, in questo giorno, si chiude il conclave della Chiesa Cattolica che proclama Papa Gian Vincenzo Antonio Ganganelli. Il cardinale verrà consacrato vescovo il 28 maggio e incoronato 249esimo pontefice cattolico il 4 di giugno. Ganganelli adotta il nome di Clemente XIV. Nel 1906, alla presenza di re Vittorio Emanuele III e del presidente svizzero Ludwig Forrer, viene inaugurato il traforo ferroviario del Sempione che collega Italia e Svizzera, congiungendo Isel a Brigalis. Il monarca italiano brinda l'amicizia tra i due paesi, che definisce eterna e indistruttibile. 1926 si costituisce a Roma l'azienda generale italiana dei petroli, l'AGIP. 1956 viene posata la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole che collegherà Milano a Napoli. 1957 viene formato il nuovo governo guidato da Adone Zoli, che ha ricevuto l'incarico il 16 maggio dal presidente Giovanni Gronchi. Nel 1964 il Dipartimento di Stato americano comunica che nell'ambasciata statunitense a Mosca sono stati rinvenuti 40 microfoni nascosti. 1973 arriva al primo posto della classifica statunitense di Billboard il singolo del brano You Are the Sunshine of My Life di Stevie Wonder, interpretato con le voci di Jim Gilstrap e Gloria Bradley. 1974, nella sua casa di Budapest, il professore di architettura Erno Rubik realizza un primo prototipo in legno di un gioco matematico a cui viene dato il nome di Magic Cube, destinato a diventare il famoso come il cubo di Rubik. 1975, in Portogallo, tipografi e lavoratori del giornale socialista Repubblica sequestrano il direttore del quotidiano Raul Rego, accusandolo di giornalismo partigiano. 1976, in Friuli prosegue lo sgombero delle macerie del terremoto che ha colpito la zona di Gemona il 6 maggio. I danni sono stati valutati in 2.000 miliardi di lire. Oltre 12.000 persone hanno perduto il proprio lavoro.

Ci siamo, 7:21, andiamo con la seconda parte della storia di questo 19 di maggio 1982. 19 maggio, l'attrice Sophia Loren viene arrestata all'aeroporto di Roma, dove è tornata dagli Stati Uniti per scontare la condanna a 30 giorni di reclusione per evasione fiscale inflittale nel 1977. 1989, in carica da poco più di un anno, il governo italiano, presieduto dal democristiano Ciriaco De Mita e sostenuto dal pentapartito, rassegna le proprie dimissioni. 1991, Cina e Unione Sovietica raggiungono un accordo sulle frontiere. 1994, a New York muore la ex First Lady americana Jacqueline Kennedy Onassis. Tre giorni prima era stata ricoverata per essere sottoposta ad una terapia anticancro, aveva 64 anni. 1995, a 17 anni, più giovane medico al mondo, l'indiano americano Balamurali Ambati Krishna, già noto per aver concluso gli studi superiori a 11 anni ed essersi laureato in biologia a 13 anni alla New York University, ha conseguito in questo giorno la nuova laurea alla scuola di medicina Mount Sinai. 1999, debutto statunitense per il primo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari, Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma. Nel primo giorno incassa 28,5 milioni di dollari. La regia di George Lucas, produttore di Guerre Stellari, dal primo film nel 1977. Nel 2003, con la vittoria di tappa al Giro d'Italia, la 42esima della sua carriera, il ciclista Mario Cipollini supera il record fissato nel 1933 da Alfredo Binda. Nel 2005, ulteriore conferma

per Gianni Petrucci, riedetto alla presidenza del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per la terza volta consecutiva. È la massima carica dell'organismo olimpico italiano dal 1999. Nel 2012 il noto psichiatra statunitense Robert Spitzer annuncia che un suo studio pubblicato nel 2001 era fatalmente viziato. Nello studio sosteneva che le persone gay potessero guarire se curate. Nel 2018, nella cappella di San Giorgio all'interno del castello di Windsor, il principe britannico Harry, che in mattinata è stato nominato duca del Sussex dalla nonna, la regina del Regno Unito Elisabetta II, sposa l'ex attrice statunitense Meghan Markle. Beh, siamo alle 7:24 e deve essere tutto pronto inevitabilmente per tornare ancora alla musica, sempre nel nostro morning show di questo martedì. Ritroviamo un classicone, Gloria Gaynor con I Will Survive.

0: Total Survive, Gloria Gaynor, ma che fa sempre un piacere incredibile, mette allegria quando la ritroviamo con questo suo grandissimo successo. Come va? Tutto bene? Stiamo procedendo nel corso di questa nostra mattinata. Bene, bene, mi fa molto molto piacere. È arrivato il momento di ricordare che ci sono tanti amici che oggi compiono gli anni e questo è il momento ovviamente degli auguri. Care amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori che oggi compite gli anni in questo 19 maggio, auguri, auguri, auguri, auguri a tutti. Oggi sono nati anche Ho Chi Minh, leader nord vietnamita. Bruce Bennett, attore, quello del tesoro della Sierra Madre. Malcolm X, attivista per i diritti civili degli afroamericani. Francis Scobie, comandante del Challenger, ahimè esploso al lancio il 28 gennaio del 1986. James Fox, attore, lo ricordiamo in La Casa Russia e Passaggio in India, grandi film. Livio Berruti, atleta, oro olimpico 1960, record mondiale nei 200 metri piani. Nancy Kwon, attrice, la ricordiamo in un gran bel film che vi segnalo, ovviamente se volete recuperarlo, sicuramente Il mondo di Susie Wong. E poi ancora Nora Ephron, autrice e regista, la ricordiamo per Insonnia d'amore e C'è posta per te, momenti di film romantici. Il grande Pete Townshend, musicista degli Who. Michele Placido, attore, La Piovra, Poliziotti, Padre Pio, ma ce ne ha fatti tanti che... Facciamo gli auguri a Grace Jones, bravissima modella, attrice, cantante. La Vie en Rose, Slave to the Rhythm e tanti altri grandi successi. Joy Ramone, cantante di Ramones, lo ricordiamo per soprattutto Do You Remember Rock and Roll Radio, ci ha lasciato ahimè nel 2001. Ramona Dell'Abate, la ricordiamo e come no, conduttrice TV. Steve Ford, attore, era presente in Harry ti presento Sally ma anche in Armageddon. Alexia, cantante. Laura Freddi, showgirl e attrice. Kevin Garnett, cestista, oro olimpico nel 2000. Il grande Andrea Pirlo, calciatore, campione del mondo 2006. Isabella Ragonese, attrice. Credo che abbiamo ricordato veramente tutti. Auguri, auguri, auguri se oggi festeggiate il vostro compleanno. Rimanete con noi.
1: Media Radio Castellana.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

L'oroscopo, può mancare l'oroscopo? Assolutamente no. E allora iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, non siate troppo sospettosi se una telefonata viene interrotta. A volte la tecnologia fa le bizze e non c'è alcun segreto da nascondere dietro a questi inconvenienti. Problemi di comunicazione. Toro, parlare chiaro è la vostra arma vincente in questa giornata. Il partner apprezzerà la vostra sincerità e saprà rispondervi con altrettanta dolcezza e comprensione. Gemelli, finalmente si respira un'aria diversa in coppia. Approfittate della serata per parlare di progetti futuri senza il timore di non essere compresi pienamente. Cancro, se il partner vi sembra distante, non assillatelo con troppe domande. A volte il silenzio è solo una richiesta di spazio personale. Un ritardo nei programmi potrebbe irritarvi. Andiamo con il Leone. Potreste sentirvi poco attraenti a causa di una bella stanchezza. Non proiettate questa insicurezza sul partner, che invece vi vede bellissimi. Prendetevi una pausa caffè. E come no, siamo già qui. Vergine, una dimenticanza banale come una data o un appuntamento potrebbe far star male il partner. Rimediate subito con un gesto carino, spontaneo, per farlo tornare sereno. Tra poco altri sei segni zodiacali per completare anche lo spazio odierno dedicato all'oroscopo per questo martedì 19 maggio 2026.

Jennifer Lopez insieme a noi per qualche minuto, ma è già giunto anche il momento degli altri sei segni zodiacali per questo 19 maggio, per questo martedì. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, mantenete un profilo alto durante le trattative. Oggi il vostro carisma professionale è in grado di smuovere montagne e firme difficili con grande facilità. Scorpione, è difficile concentrarsi a causa di troppi stimoli esterni o distrazioni digitali. Mettete il telefono in modalità aereo se potete. Sentite la stanchezza di una settimana importante. Sagittario, un errore di distrazione nel pomeriggio potrebbe costarvi un rimprovero. Controllate due volte le cifre e i destinatari delle mail. Meglio procedere con cautela. Capricorno, sentite il peso di alcune rate o mutui che scadono proprio in questi giorni. Non andate in ansia, perché con un po' di organizzazione farete fronte a tutto senza problemi. Acquario, siete in una fase di espansione professionale. Approfittate di questo vento a favore per consolidare la vostra posizione. Il vostro impegno sarà premiato. Chiudiamo con i pesci, giorno perfetto per i single del segno che vogliono fare nuove conoscenze. Un invito ad un evento sociale nasconde incontri luminosi e interessanti. Ed è tutto anche per il nostro oroscopo. Si continua con gli animali notturni di Malika Ayan.

Ed eccoci puntuali anche alle prime pagine dei quotidiani. Andiamo immediatamente ad incominciare questa breve rassegna con il Corriere della Sera. Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. L'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Flottiglia, fermati gli attivisti, italiani e Israele, rilasciateli. Salim, il delirio nelle email, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani. Salvini attacca, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure. La Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco statunitense, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi, flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani, Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. La Stampa di Torino, Iran pronta alla tregua, Trump frena gli attacchi, Putin azzoppato, s'aggrappa alla Cina, il mondo ai piedi dell'imperatore Xi, sono degli articoli di commento. Salim, gli allarmi in ascoltati, racconto all'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Il Fatto Quotidiano, Meloni senza soldi per le accise, dà la colpa all'Europa sul riarmo, l'assalto, flottiglia pirata riattacca, il governo non condanna, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Il Resto del Carlino, Modena e deliri di El Khoudry, sapevo che sarei morto, il 31enne investitore chiede una Bibbia, le email del 2001, voglio lavorare, brucio Gesù. Hanno ripreso conoscenze i feriti più gravi, italiani nella città sotto shock, no alle polemiche, trovati i corpi dei quattro sub Maldive, recupero difficile. Andiamo con il Messaggero, sapevo di dover morire, parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano, vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, patto Unione Europea non chiude, il dialogo continua, Zangrillo intervista il ministro per la pubblica amministrazione, dirigenti assunti senza concorso. Andiamo con La Verità, il figlio di Marocchini prometteva di bruciare Gesù Cristo, altro che matto per l'attentatore, siamo bastardi cristiani di M, e non aggiungiamo altro. Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavori all'altezza dei loro studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla. L'Unione Europea vuole mandarci in crisi, niente aiuti per l'energia, fate con quello che avete. A 10 anni dalla sua morte bisogna dire che purtroppo Pannella ha vinto, lo scrive Marcello Veneziani. L'allarme di Leone sul controllo sociale con intelligenza artificiale. Il Giornale, terrore a Modena, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Ha falciato la folla, usato il coltello, insultato Gesù e l'Islam non c'entra. Giorgetti è il nodo energia, ora flessibilità sui conti. Andiamo con Libero, il circo navigante, la flottiglia boicotta l'Italia, metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate, con gli effetti del delirante sciopero per Gaza, Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena, illegale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario. Killer di escort con il reddito di inclusione, uccide 2 prostitute, una mi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Il Tempo, quotidiano indipendente, ma quale matto, una vecchia mail e le prime parole dello stragista fanno a pezzi il tentativo mediatico di occultare il suo rancore antioccidentale e i suoi sentimenti anticristiani. La redazione unica si scuserà con lettori e telespettatori per le favolette raccontate finora. Più fondi per il caro energia, trattative ad oltranza, si rischia il nulla di fatto, il G7 di Parigi.
Andiamo con i giornali economici, il giornale economico, il Sole 24 Ore. Festival dell'economia a Trento apre le porte all'edizione 2026, domani il via ai lavori, deroga il patto dell'Unione Europea, trattativa aperta, America's Cup 2027, zero tasse per nuove società e sconti sull'IRPEF, effetto PNRR, il Sud doppia il Nord su PIL e occupazione. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Lautaro esclusivo Inter per sempre, doblete per mia nonna, non andrò mai via, da qui devono cacciarmi. Allegri, rinforzi da Milan, club unito e Modric, solo così può restare. Corriere dello Sport, ribaltone, Juve-Napoli, Spalletti deve parlare con il numero uno di Exor, Lucio e Comolli, decide Elkan e Conte si libera. Senza Champions, 40 milioni in meno nel budget, bianconero, Chiellini, aspettiamo di chiudere la stagione, Antonio patto con Dela, rescissione consensuale, niente buona uscita in caso di separazione. Chiudiamo con Tutto Sport, un uomo solo al comando, Sinner fa rotta verso Parigi con numeri mostruosi, i rivali sono distanti, Lucio Comolli resa dei conti con la Juve a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza a Elkan sul progetto e sul ruolo della D. Derby Toro, dai tifosi una spinta da paura, stadio pieno e granata, striscioni anti-Milan, fascicolo su Turam, svolta cardinale, Milan stoppa Ibra, la corsa all'oro è ricominciata, intervista a Marcel Jacobs. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente questo momento dedicato come al solito ai titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a chiudere questa prima parte salutando anche gli amici che ci hanno seguito fino a qui di Radio Tigullio Web, che ritroveremo domani mattina alle 7.09, la loro programmazione continua dalle ore 8 in poi con tante buone proposte. Per tutti gli altri buon proseguimento, Morning Show in compagnia di Graziano e Andrea, un bel brano per arrivare alle ore 8 e magari per sosteggiare, che ne so, un buon secondo caffè, se no qua ci riaddormentiamo tutti, eh?

0: Sono le 8. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccomi qui pronto per la seconda parte, ovviamente, del nostro Morning Show, targato martedì 19 maggio, e spero che voi siate ancora lì all'ascolto, a seguirci, perché tanto andiamo avanti fino alle ore 9. Voi ormai lo dovreste sapere, visto che siete degli abitudinari come noi e amate fare colazione e iniziare bene la giornata. E quale modo migliore se non con il Morning Show? Perciò andiamo a proseguire magari con delle notizie, delle spigolature in questa prima parte, in seconda parte del nostro appuntamento. Allora, parliamo di salute e parliamo dei danni dell'alcol sull'organismo. L'alcol non danneggia, attenzione, soltanto il fegato, lo sappiamo, ma anche degli effetti che coinvolgono l'intero organismo. Diversi studi scientifici hanno evidenziato un legame tra consumo eccessivo e aumento del rischio di demenza e declino cognitivo, con possibili conseguenze a lungo termine sulle funzioni cerebrali. Non meno importante è l'impatto sul sistema immunitario. L'alcol può ridurre l'efficacia delle difese dell'organismo, rallentare la guarigione delle ferite e aumentare la suscettibilità alle infezioni. A livello cellulare, attenzione, interferisce con i normali processi metabolici e contribuisce alla formazione di sostanze tossiche. Oh, ce ne fosse una di cosa positiva. Secondo le evidenze scientifiche, l'alcol rappresenta un fattore di rischio che può influenzare cervello, sistema immunitario e capacità di recupero. Capito? Quindi attenzione. Mannaggia. Allora, andiamo con il prossimo brano. Abbiamo gli Hills Corporation con Love Corporation.

0: ci mette allegria, ci mette allegria questo brano di Kills Corporation. Va bene, allora io direi che i tempi sono maturi per parlare di cinema. Non ve ne parlo io, no, assolutamente. Però siamo pronti per collegarci con Cannes, dove per tutta la settimana abbiamo a quest'ora il collegamento con Alan Viezzoli. Invece voglio ricordare che questa settimana non abbiamo l'appuntamento con Focus Tech con il nostro Simone Collura, perché ahimè è stato preso da un'influenza di quelle esagerate e proprio non ce la fa parlare, perciò rimandiamo tutto alla prossima settimana. Invece c'è già in collegamento il nostro Alan Viezzoli da Cannes, allora subito la linea a te, Alan.
1: Buongiorno Graziano, grazie della linea, buongiorno a te, agli ascoltatori del Morning Show. Qui da Cannes, da una Cannes che ieri è stata piovosa, oggi dovrebbe il tempo migliorare, se non altro insomma magari dal pomeriggio sera e poi fare bello nei prossimi giorni. Comunque continua a fare freddo, nel senso che la mattina e la sera la giacchettina ci sta bene, poi durante il giorno fa un po' più caldo, riscalda un po', neanche tanto, ripeto, ieri col fatto della pioggia, poi anche prima insomma c'era quel nuvolo, l'arietta, un po' di vento, ma un po' di vento c'è sempre, per cui tutto sommato sì, diciamo che abbiamo avuto Cannes molto più calde e devo dire che va bene così, nel senso che piuttosto che quelle Cannes in cui appunto si muore di caldo e si arriva tutti sudati e basta fare 5 passi, devo dire che una Cannes così fresca è sempre comoda, insomma ci sarà ben tempo di avere caldo a Venezia, dove temo, anche se quest'anno hanno spostato il Festival di Venezia di una settimana, temo che comunque sarà molto molto caldo. Io continuo a parlare di Venezia in queste pillole della mattina, ma invece no, devo parlare di Cannes, voglio assolutamente parlare di Cannes. Qualcuno magari si sarà chiesto come mai non commento i red carpet, e la risposta è molto semplice, è il fatto che non li vedo. Diciamo che appunto, come forse ho già accennato qualche altra volta, nel momento in cui si partecipa a un festival bisogna scegliere un po' il percorso, i percorsi da prendere. Diciamo che sicuramente per una persona, per un pubblico, soprattutto a Cannes, dove non può entrare nelle sale, a parte quelle piccole eccezioni di cui vi ho parlato ieri, ma insomma di base non può entrare nelle sale, quindi non può fare altro che girare per la Croisette, allora sì, effettivamente il tappeto rosso, il divismo è il centro principale della giornata e del festival. Per le persone come me, generalmente quelle con cui condivido l'appartamento, questa parte qui non è contemplata, perché venendo tutti come accreditati stampa, cioè partecipando al festival come accreditati stampa, è sempre la scelta è quella di appunto vedere, come vi accennavo all'inizio,

0: Dalle 8.30 il film inizia appunto senza fronzoli, senza aspettare il divo, senza le passerelle, senza niente. È chiaro che anche questa è una scelta, sicuramente insomma quelli che sono gli ascoltatori generalmente delle mie puntate del pomeriggio e spero anche di queste pillole della mattina, spero negli anni credo di aver creato un pubblico forse più interessato al cinema, ai film effettivamente, più che i divi, più che il commento dei vestiti, cosa che peraltro onestamente non sarei assolutamente in grado di fare, e quindi appunto per quanto mi riguarda preferisco andare alla sostanza, preferisco andare a vedere il film che magari uscirà fra due mesi, così fra due mesi potrò parlarvene già prima che esca la puntata in cui dovrebbe uscire, così posso invitarvi ad andare al cinema o vedere film che magari non vedremo mai, perché di tanti film passati al festival, allora già di tanti film, il festival, un festival come questo contiene un centinaio, 200 forse film, e quindi è chiaro che per quanto uno possa stare qui 2 settimane, 10 giorni, e più di 40, proprio con qualche sforzo 50, non riesce a vederli, quindi ve ne vede un quarto se va bene, ma a volte sono anche di meno, ed è chiaro che di tutti questi film decisamente non tutti escono per mille motivi di distribuzione, di prevendita di diritti, perché chi potrebbe distribuirli magari non è interessato a distribuirli, insomma ci sono mille motivi, e quindi tante volte magari vedere qui un film, qui come insomma gli altri festival, un film che poi non si vedrà mai più, insomma dà comunque l'occasione di aver visto qualcosa di speciale e magari di potervelo raccontare. Quindi ecco perché non c'è tanto gossip, ma spero insomma di portarvi più che altro contenuto. Io come al solito ho sforato un pochino, ripasso la linea a Graziano con il Morning Show e vi do l'appuntamento con me, con Anviezzoli, qui da Cannes 79 per domani alla stessa ora con le pillole di una poltrona per uno, insomma chiamatelo un po' come volete, con queste piccole curiosità qui dal Festival di Cannes. Ciao, a domani.
1: Ciao Alan, grazie, buon proseguimento, beato te a Cannes.

You're the first, the last, my average and Barry White. Insieme a noi ci ha votato alle 8:24, ce la fate superare. Noi continuiamo con altre situazioni, altre notizie, ad esempio qualcosa che arriva dall'Australia, dal Giappone. Parliamo di turismo naturalistico e osservazione delle stelle. L'estate in Australia e Giappone offre un viaggio tra natura e cielo notturno. In Australia occidentale la stagione dei fiori selvatici colora il paesaggio, mentre i cieli bui del deserto permettono di osservare la Via Lattea in modo particolarmente nitido. Anche il turismo astronomico in crescita, attenzione, grazie a luoghi con pochissimo inquinamento luminoso che rendono lo stargazing, senti come, un'esperienza davvero unica e suggestiva. In Giappone il cielo è protagonista anche nella cultura. C'è un festival, il Festival del Tanabata, che celebra le stelle con tradizionali lanterne e antiche leggende. Due destinazioni diverse, unite però dall'idea di vivere il cielo come esperienza di viaggio e cultura. Vedete? Due momenti turistici quanto mai interessanti. Che ne dite se a questo punto andiamo anche a dare un'occhiata alle classifiche, le canzoni più vendute in Italia il 19 di maggio? È un appuntamento sempre particolarmente atteso perché ci permette di ritrovare anche grandi successi del passato che magari ci siamo dimenticati, o comunque insomma ricordare grandi artisti. Allora, io tornerei al 19 maggio del 2001, al primo posto, 25 anni fa, una meravigliosa Gary Halliwell con It's Raining Men. 1990, 36 anni fa, numero 1 Madonna con Vogue. 1984, sempre 19 di maggio, Paul Young, Love of the Common People. L'abbiamo ascoltato e ballato questo alla grande. 1979, lo ricordo bene, Renato Zero, numero uno con Il Carrozzone, una cosa di una tristezza unica, però funzionava. No, adesso scherzi a parte, grande Renato Zero, bella voce, belle canzoni, molto profonde anche in tante occasioni, alcune un po' più leggerine. Vai, 1973, l'abbiamo riascoltato varie volte, Don McLean con Vincent, colonna sonora dello sceneggiato televisivo Lungo il fiume e sull'acqua. E allora direi che possiamo arrivare al 1962, dove ritroviamo, quindi parliamo di 64 anni fa, al numero 1 nella classifica di vendita in Italia il 19 maggio, Mina, Mogliendo Caffè. Ale, simpaticissimo sto brano, eh? Riascoltiamolo insieme.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Allora, continuiamo ancora con altre notizie. Parliamo di uno studio pubblicato su Nature che sostiene che i governi possano influenzare indirettamente le risposte dei chatbot di intelligenza artificiale attraverso il controllo dell'ecosistema informativo online da cui vengono raccolti i dati usati per addestrare i modelli linguistici. La ricerca condotta da studiosi di diverse università statunitensi ha analizzato dei dataset open source utilizzati in 37 paesi, mostrando come i contenuti prodotti dai media di Stato possano comparire con grande frequenza nei materiali di addestramento delle intelligenze artificiali. Secondo gli autori, l'intelligenza artificiale non apprende da internet in modo neutrale, ma da ambienti informativi già influenzati da istituzioni e poteri politici. Nel caso della Cina, alcune frasi provenienti dai media statali sono stati trovati nei dataset fino a 40 volte più spesso rispetto ai testi di Wikipedia in lingua cinese. Inoltre, i contenuti governativi vengono rilanciati e ripubblicati da siti, giornali e piattaforme digitali fino a sembrare delle informazioni generiche e oggettive. Gli esperimenti condotti da ricercatori hanno evidenziato che l'inserimento di contenuti politici orientati nei dati di addestramento può spingere un chatbot a fornire risposte favorevoli a determinate posizioni in circa l'80% dei casi, una percentuale veramente molto ampia, un fenomeno che appare ancora più evidente quando le domande vengono poste nella lingua principale del paese coinvolto. Secondo lo studio, questa dinamica non riguarda soltanto la Cina, ma anche altri stati caratterizzati da un forte controllo sui media e da una limitata presenza di fonti alternative. La ricerca invita quindi a riflettere sulle implicazioni democratiche dell'uso crescente dei chatbot come strumenti di informazione. Gli studiosi sottolineano l'importanza di una maggiore trasparenza sulle fonti utilizzate dall'intelligenza artificiale affinché gli utenti possano comprendere meglio l'origine delle informazioni ricevute. Continuiamo con No Doubt, Don't Speak.

0: È arrivato al volo il nostro Renato Lorenzi oggi. Ciao Renato.
1: oggi veramente sì, proprio al volo.
0: All'ultimo momento.
1: All'ultimo istante con,
0: esatto.
1: Con l'ultimo treno, dai. Ce l'abbiamo fatta comunque, abbiamo delle belle cose, abbiamo una dichiarazione di J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, che ha espresso un concetto molto semplice, sai, caro Graziano. Ecco, ha detto: Ursula von der Leyen è nemica degli europei.
0: Eccolo là.
1: E se ne è accorto anche lui. Anche lui se ne è accorto, ragazzi.
0: Bene.
1: E quindi è lei la nemica degli europei, dice Vance, e non Trump. Perché Trump, sai, Trump sta facendo un gioco per cui l'Unione Europea dovrebbe tornare sui binari di una volta, vogliamo. Perché negli ultimi 15 anni, aggiunge Vance, l'Unione Europea ha dato priorità ai migranti e non ai suoi cittadini. La gente pensa che Trump, aggiunge Vance, che io e Rubio odiamo l'Europa, invece non è vero, noi amiamo l'Europa così tanto che esigiamo che faccia ciò che la sua stessa leadership è riluttante a fare. L'Unione Europea è l'ultimo posto al mondo a non essersi reso conto che il sistema internazionale è cambiato. Ecco, le realtà fisiche colpiranno l'Europa come una calamità inarrestabile. Quindi l'idealismo e il buonismo non funzionano quando il mondo attorno a te non segue più quelle regole. Queste sono parole di J.D. Vance, e aggiunge: negli ultimi 10-15 anni l'Unione Europea ha dato priorità ai migranti rispetto ai suoi cittadini. Ecco, sta avvenendo una trasformazione e l'unità dell'Unione Europea è un po' a rischio.
0: Direi di sì, lo si capisce.
1: Quindi se lo dice lui, ragazzi, dobbiamo crederci.
0: Sì, figurati.
1: Dobbiamo crederci.
0: Okay.
1: Abbiamo tanti che stanno parlando qui. Adesso per esempio c'è anche la commissione Covid che parla, questi stanno parlando già da un anno e mezzo, due anni stanno parlando, sono parole fino adesso, no? fiumi di parole, come dicevano i Jalis, mi pare.
0: Esatto.
1: Fiumi di parole. Vabbè, comunque dicono che la scadenza del farmaco non è stata rispettata, anzi è stata ufficialmente prorogata. Di conseguenza, se davvero si verifica una degradazione del 50%, non sappiamo nemmeno quale sia l'effettiva stabilità del prodotto.
0: Bene.
1: Hai capito. È stata prorogata quella volta, parla del vaccino, no? Qui ovviamente, no? Avevano prorogato le scadenze perché sennò andavano a male, capito? E poi li hanno iniettati con la scadenza farlocca.
0: Mamma mia.
1: Ma che belle cose! Saltano fuori di giorno in giorno, no?
0: Veramente.
1: Uno yogurt il giorno dopo lo devi buttare via perché non puoi
0: mangiarlo. È immangiabile.
1: Però vaccino te lo stavano scaduto anche di qualche mese,
0: tanto allora che gliene fregava,
1: perché non c'era più tempo a disposizione, se no te lo davano scaduto anche di qualche anno.
0: Mamma mia
1: che cosa. Vabbè, poi si parla anche di antivirus, ovviamente non è che possiamo fare una trasmissione senza accennare a questa diciamo burla, come vogliamo chiamarla, non lo so. Vabbè, il dottor Bertoglio, che è il massimo esperto, l'immunologo cileno, scopritore di Antivirus e Andes, perché si chiama Andasvirus, il nome giusto sarebbe quello, ecco.
0: Sì.
1: Ed è stato intervistato dal dottor Giovanardi e dice il dottor Bertoglio che non è mai stata dimostrata un'infettività tra le persone.
0: Quindi non si
1: prende da uomo a uomo, da donna a donna, da uomo a donna o viceversa, ecco, abbiamo spiegato molto bene, ma dagli studi epidemiologici, questa parola è difficile, emerge sempre che il contagio avviene sul posto, non tra le persone, quindi state tranquilli, cari ascoltatori, se dovete andare in una discarica dove è pieno di topi, magari anche un po' sporchetta, eccetera, maleodorante, state più attenti. Se dovete invece incontrare qualcuno che ha l'antivirus, non preoccupatevi, non ve lo passa.
0: Non c'è problema.
1: Lo dice il massimo esperto al mondo, il dottor Bertoglio, che è tra l'altro lo scopritore proprio del Andavirus, Andesvirus si chiama, a dir la verità, ecco. Vedi, vedi quante cose si scoprono ascoltando. Ma
0: veramente,
1: caro
0: sì.
1: Noi veramente. Vabbè, adesso vedi, qui si parla tanto delle galline vaiole, dei tacchini che vengono vaccinati, queste cose qui, che adesso finalmente gli agricoltori hanno trovato il modo di opporsi a questa cosa qui, e speriamo lo facciano tutti, perché veramente. Ecco, c'è un'altra brutta notizia,
0: ecco.
1: Che ci viene dagli Stati Uniti, e il dottor Nicholas Halcher ce lo dice, della McCullough Foundation, e ci dice che i pesci d'allevamento, attenzione cari ascoltatori, i pesci di allevamento si mangiano lì negli Stati Uniti per il momento, ma a breve forse anche qui da noi, chi lo sa, vengono regolarmente vaccinati usando oltre 50 vaccini diversi. Pensa che buon pesce mangiamo,
0: che
1: ragazzi,
0: buono, che
1: mamma
0: bene
1: mia.
0: Che ci fa, ma che bene che ci fa,
1: ma che bella cosa, perché questi qua passano attraverso delle macchine, sto vedendo il filmato in questo momento in diretta proprio, e con questi nastri rotanti, e vengono iniettati da una macchina che li blocca uno ad uno, e vengono iniettati da questo vaccino, da questi vaccini. Perché qui si parla di centinaia di milioni di salmoni, trote e spigole. Ecco, quindi con macchine di vaccinazione automatiche o immersi, pensa un po', in bagni di vaccino ogni anno. E quindi lì già si è cominciato a fare, ragazzi, questa cosa qui. È una cosa molto, molto. Mi mette un po' in ansia sta cosa.
0: Sì, decisamente, decisamente.
1: Mettiamoci attenti.
0: Ma che belle cose che ci. Oggi proprio ci tranquillizzi.
1: Ci tranquillizza anche Bassetti, sai?
0: No, Bassetti no, lascialo.
1: Lo vedi così, già vederlo, no? È una. Però ci tranquillizza, no? Nel senso che dice con nonchalance, lo dice in TV, l'ha detto a Focus, dove la vede? Alla Rai, l'ha detto alla Rai, ma guarda un po'. Nel programma Focus ha detto che non si può escludere, attenzione alle parole, non si può escludere un nuovo virus.
0: Eccolo.
1: Che non sarà magari questo antivirus qui, ma ce ne sarà un altro, perché gli effetti collaterali del vaccino Pfizer sono circa 1200,
0: ecco,
1: quindi abbiamo tempo,
0: siamo,
1: no, di sperimentare.
0: A posto per il prossimo
1: hai voglia. Quindi non si può escludere, dice Bassetti, un nuovo virus, perché pare sia già nell'agenda delle grandi organizzazioni internazionali tutta questa cosa, e quindi
0: hanno deciso che ci saranno degli altri
1: hanno deciso che ci deve essere una rottura,
0: certo.
1: Così ogni tot, no? Ogni tot devono venire fuori con una di queste stranezze,
0: eccolo, vabbè. Non so che dire.
1: E quindi l'ha messo, non so, o è un veggente, non so, un veggente, o riconosce, appunto, stava mettendo senza battaciglio l'esistenza di un piano, hai capito?
0: L'ha
1: detto Bassetti.
0: Se lo dice Bassetti, ecco.
1: Noi dobbiamo crederci.
0: Sì, mamma mia.
1: Hai capito.
0: Vabbè.
1: Poi parla anche il dottor. Allora, qui ce n'è un altro, vediamo. Fraiese. Il dottor Fraiese è molto famoso, lo conosciamo, endocrinologo lui. E ha detto che con l'antivirus ricomincia la narrazione, perché una presa in giro, secondo lui, con tamponi farlocchi come per il Covid, lo stesso copione, ma l'avessero almeno cambiato, no? Perché poi hanno tentato con l'emergenza climatica, hanno tentato con le zanzare, hanno tentato con tante cose, no? Adesso tornano con i virus, perché sono quelli che spaventano un po' di più,
0: certo, no? Certo,
1: ma che cose strane,
0: mamma mia, vabbè.
1: Comunque, abbiamo un altro colpo di Trump, un duro colpo di Trump alla Kabbalah. Questa volta l'ha dato all'ISIS in Nigeria. Ecco, l'intera rete sta per essere sterminata, si dice, anche questo in accordo con la Cina e ovviamente con la Russia. Sono d'accordo per dare questo colpo alla Nigeria, dove c'è il più grande terrorismo al mondo, ed è stato arrestato anche il terrorista più attivo al mondo in Nigeria, che si chiama Abdul Bilal al-Minuki. Arrestato ed eliminato. La prossima, aggiunge Trump, sarà Cuba, hai capito? Lui sa già dove andare a parare, no?
0: Ha già tutto un programma, capito?
1: E conclude il suo discorso dicendo: Dio benedica l'America.
0: Sempre non può mancare questo gran finale nei suoi discorsi.
1: Sì, un gran finale, sì, è sempre molto, molto. Poi, sì, sai, sì, lui ce l'ha anche con le elite globaliste, no? Sì. Ce l'ha a morte, no? Dice, sono dei parassiti che sfruttano la popolazione mentre fanno false promesse, ingannano il pubblico e complottano per la nostra sterminazione. Sono sue parole, ha detto che ci vogliono sterminare.
0: Sì.
1: Ecco, le stesse elite che nel 1917 architettarono l'ascesa dei bolscevichi in Russia, che poi, diventando comunisti, iniziarono ad incitare la guerra di classe in tutto il mondo.
0: Mamma mia.
1: Ecco. E allo stesso modo responsabili della seconda guerra mondiale, le elite globaliste, tentativo nel quale tentarono di confinare il socialismo praticamente, no? E poi si dice che Hitler fosse un agente dell'intelligence tedesca addestrato dai britannici.
0: Vedi?
1: Ma tu la sapevi questa cosa qui?
0: Avevo già letto delle cose del genere.
1: Ah, ecco. E i globalisti si accorsero dell'inganno solo dopo la creazione del Terzo Reich fu eliminato, ma vedi, fu eliminato perché poi tutti i nazisti, sappiamo, vennero portati in America dopo con l'operazione Paperclip, dopo la guerra, no?
0: Certo.
1: Creando questa filosofia nazista e alla tecnologia di von Braun e tutte quelle cose lì, insomma, le abbiamo già dette queste cose qui, le sappiamo. Chissà se Mario Draghi,
0: eccolo,
1: Mario Draghi, oggi parlando con la moglie fa caro, ma perché Dio creò prima l'uomo della donna?
2: Sicuramente, cara, per permettere al poveretto di dire almeno due parole.
0: Ecco, hai capito, prima di essere zittito in eterno. Va bene, dai, grande, ecco, grande, è una sua filosofia. Va bene, grazie Renato, ti lascio, so che hai una giornata impegnativa, ci ritroviamo domani come al solito.
1: Va bene? Buona giornata a tutti, grazie.
0: Ciao. E per me solamente i saluti per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo momento, ringraziare Diffusione Europea, Radio Attività, Regionale Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano e poi naturalmente anche Radio Tiguglio Web, che ritroveremo domani mattina a partire dalle 7:09, quindi vi aspetto qui come al solito per la colazione, per il Morning Show. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi lascio all'ultimo brano per oggi. Ciao da Graziano D'Andrea. When

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 subitaliani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel, sul fondale del secondo ambiente della grotta. Verranno recuperati
0: in collaborazione con il
3: giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese.
4: Buongiorno, sulla 9 Milano.

0: Buongiorno, benvenuti, benvenuti, questa è Che Radio di Genere, buongiorno Michele.
1: Buongiorno Bruno, come stai?
0: Bene, benissimo, vedo che qua siamo molto tesi, siamo emozionati perché
1: molto.
0: Spieghiamo un pochino, abbiamo delle new entry, no?
1: Certo, abbiamo le new entry che sono i nuovi ragazzi della terza E accoglienza che sono alla loro prima esperienza. C'è stato un piccolo passaggio di testimone dai ragazzi di quinta che quest'anno ci lasceranno per la maturità e subentrano loro, quindi subentrano i miei piccoli gioielli che naturalmente oggi sono tesi perché è un po' questa inaugurazione, però sono sicura che faranno un buon lavoro.
0: Molto bene, allora io direi che li facciamo cominciare, ok? Siete pronti?
2: Sì, allora buongiorno via. A tutti.
0: Buongiorno, benvenuti.
2: Ciao, siamo gli studenti della terza E dell'Istituto Bartolomeo Scappi e oggi ai microfoni ci siamo Giada, Roberta, Omar, Giada, Eleonora e Olek. Un grazie speciale alla regia e a Medio Radio Castellano che ci permette di portare in onda le nostre idee, le nostre riflessioni e un po' del nostro modo di vedere il mondo. Questa è la nostra prima esperienza con Che Radio di Genere, un progetto nato dalla collaborazione tra il nostro istituto e l'Associazione per le Donne. Questo progetto negli anni è stato portato avanti dai ragazzi più grandi e da oggi passa nelle nostre mani. Siamo più giovani, è vero, ma abbiamo entusiasmo, curiosità e tanta voglia di metterci in gioco. Per le prossime due ore saremo con voi, tra buona musica e temi che ci stanno davvero a cuore. E oggi partiamo da uno dei più importanti, l'inclusione. Ma adesso ascoltiamo la prima canzone della nostra programmazione. A voi, Lady Gaga, Born in This Way.

0: siamo i ragazzi dello Scappi che oggi saranno con voi e io sono Roberta. Oggi vogliamo fermarci su qualcosa che usiamo tutti ogni giorno senza neanche pensarci, le parole, sì proprio loro, quelle che lanciamo nelle chat, nei vocali, nei corridoi di scuola, nei commenti al volo, parole che sembrano leggere invece pesano perché non si limitano a descrivere il mondo, lo costruiscono. E allora la domanda è semplice, che cosa raccontano le nostre parole quando parliamo di disabilità? A volte, senza volerlo, certe espressioni diventano muri, etichettano, riducono, fanno male. Altre volte, invece, diventano ponti, aprono spazio, ascolto e rispetto e ci permettono di vedere le persone per quello che sono davvero, non per l'etichetta che appiccichiamo addosso.
1: In questa puntata vogliamo fare proprio questo, ascoltare il linguaggio che usiamo e chiederci se è davvero all'altezza delle persone di cui parliamo. Perché cambiare una parola non è un modo o un obbligo, è un gesto concreto, quotidiano, per costruire una società più attenta, più consapevole e più inclusiva. Restate con noi, tra poco entreremo nel vivo, con esempi, storie e riflessioni che riguardano tutti. Ora diamo spazio alla prossima canzone, Billie Eilish con Everything I Wanted.

0: Bentornati su Media Radio Castellana. Io sono Omar e oggi stiamo parlando di inclusione. Non si può affrontare questo tema senza prendere in considerazione il linguaggio, perché l'inclusione parte proprio da questo. Il linguaggio non è mai neutro. Ogni parola che scegliamo racconta qualcosa di noi. Il nostro modo di vedere il mondo, le nostre esperienze, la cultura in cui siamo cresciuti. Anche quando pensiamo di dire solo una cosa, stiamo comunque mostrando un punto di vista. E questo vale sempre, quando parliamo con gli amici, quando scriviamo un messaggio, quando commentiamo qualcosa al volo.
1: Le parole non sono solo suoni, creano immagini, influenzano pensieri, cambiano il modo in cui le persone si sentono. Possiamo aprire porte, far sentire qualcuno accolto, ascoltato, rispettato. Oppure possono chiuderle, rinforzare stereotipi, ferite, creare distanza. E spesso succede senza volerlo. Una parola detta con leggerezza può comunque lasciare un segno. Per questo essere consapevoli del linguaggio non significa controllare ogni sillaba, ma capire che le parole hanno un effetto reale. E allora la domanda diventa: che mondo vogliamo costruire con le parole che scegliamo ogni giorno? Il prossimo pezzo l'abbiamo scelto per il suo testo intenso, Olivia Rodrigo, Good For You.

Rieccoci qua con i ragazzi dello Scappi, qui con voi c'è di nuovo Roberta. Il modo in cui parliamo non è mai casuale. Ogni parola può far sentire qualcuno visto oppure invisibile. Anche una battuta, un commento, un messaggio veloce può trasformarsi in un'etichetta. Riduce una persona a una sola caratteristica, come se tutto il resto non esistesse. E anche se non lo facciamo apposta, il risultato è lo stesso. Disagio, distanza, esclusione. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Quando scegliamo un linguaggio rispettoso, quando ci fermiamo un secondo prima di parlare e pensiamo a come le nostre parole possano arrivare, succede qualcosa di diverso. Le persone si sentono ascolte, riconosciute e valorizzate. Si crea un clima più sereno, più umano, dove ognuno può sentirsi parte del gruppo. E allora sì, le parole pesano. E ancora, le parole possono ferire, ma anche includere. Non si tratta di trovare le parole perfette, ma di ricordarci che ogni parola lascia un segno. E il prossimo pezzo ci darà proprio un esempio da seguire. Maneskin, zitti e buoni.

0: Bentornati sempre qui con i ragazzi dello Scappi, con voi Eleonora. E adesso entriamo in un aspetto molto più concreto: le espressioni da usare con attenzione. Perché a volte non sono gli insulti espliciti a fare male, ma proprio quelle parole che sembrano innocue e invece raccontano una visione del mondo che non ci accorgiamo nemmeno di avere. Per esempio, espressioni come soffre di o è affetto da sembrano gentili, sembrano corrette, ma in realtà portano con sé un'idea di fondo, che la persona viva la sua condizione solo come dolore, mancanza e tragedia. E questo non è vero per tutti, anzi, spesso non corrisponde affatto alla realtà. Quando usiamo queste formule, rischiamo di ridurre una persona alla sua diagnosi, come se la sua vita fosse definita da un'unica etichetta. È un modo di parlare che, senza volerlo, mette l'accento sulla patologia invece che sulla persona. E allora, Omar, cosa possiamo fare?
1: Semplice: scegliere espressioni più neutre, più rispettose, più aderenti alla realtà. Dire persona con o persona che convive con non è un esercizio di stile. È un modo per restituire spazio alla sua storia, ai suoi talenti, alla sua identità. Per ricordarci che dietro ogni condizione c'è una persona intera, complessa, unica. Quando cambiamo il linguaggio, cambia anche lo sguardo. Il linguaggio smette di essere una gabbia che vittimizza e diventa un ponte che permette di vedere l'essere umano prima della sua condizione. E questo è il cuore dell'inclusione: non creare un noi e un loro, ma riconoscere che la diversità fa parte della vita e merita di essere raccontata con rispetto, precisione e senza giudizi nascosti. Ora lasciamo spazio alla prossima canzone, Brividi di Mahmood e Blanco.

nuovo qua, è Giada che parla, pronti per il prossimo approfondimento. C'è un'espressione che usiamo sempre più spesso, persona con disabilità. E non è solo una forma più gentile, è una scelta culturale precisa. Mettere la parola persona davanti a tutto significa ricordarci che nessuno si esaurisce in una definizione. Ognuno ha emozioni, capacità, relazioni, desideri, una storia unica. Dire disabile da solo rischia invece di fare il contrario, ridurre tutto a una sola caratteristica, come se quella fosse l'unica lente attraverso cui guardare qualcuno. Questa espressione ci aiuta anche a cambiare prospettiva. Non è la persona a essere limitata in sé. Spesso sono l'ambiente, la società, le barriere fisiche o culturali a creare ostacoli. E quando cambiamo il modo di parlare, iniziamo anche a cambiare il modo di vedere. Usare un linguaggio corretto non è un dettaglio, è un primo passo per costruire una mentalità più inclusiva, capace di mettere al centro l'essere umano e non la sua difficoltà. In fondo, le parole che scegliamo ogni giorno contribuiscono a creare il mondo in cui viviamo. Possiamo escludere oppure accogliere, e scegliere di dire persona con disabilità significa scegliere di includere. Adesso Coldplay a Sky Full of Stars.

0: Bentornati a Che Radio di Genere, qua con voi l'altra Giada. Quando parliamo di disabilità ci sono alcune regole semplici che possono fare una grande differenza. Non sono regole rigide o complicate, sono modi per ricordarci che prima di tutto stiamo parlando di persone. La prima è questa, mettere al centro la persona. Per questo diciamo persona con disabilità e non il contrario, perché la disabilità è solo una parte della sua vita, non la definisce completamente.
1: Seconda regola, niente pietismo, niente stereotipi. La disabilità non è né una tragedia né un superpotere, non serve dipingere le persone come poverine o come eroi, basta raccontarle per quello che sono.
2: Terza regola, parlare in modo schietto senza buonismo. Essere inclusivi non significa usare parole zuccherate, ma parole rispettose e vere.
3: Quarta regola, usare termini aggiornati, riconosciuti dalla comunità scientifica. Parole come handicappato, invalido, minorato appartengono al passato e oggi risultano offensive. Possiamo farne a meno.
4: Quinta regola. Non ridurre una persona alla sua disabilità. Ognuno di noi è un insieme di passioni, capacità, difetti, sogni. La disabilità è solo una delle tante caratteristiche.
0: Sesta regola. Evitare il linguaggio abilista. Anche quello che usiamo senza pensarci, frasi come sei cieco o sei sordo, dette per criticare qualcuno, non solo per espressioni, sono mancanze di rispetto.
1: Settima regola, niente linguaggio infantilizzante. Le persone con disabilità non sono bambine da proteggere, sono adulti, ragazzi, cittadini con la loro dignità.
2: Ottava regola, rendere i contenuti accessibili. Sottotitoli, testi semplificati, immagini, formati digitali, piccoli accorgimenti che permettono a tutti di partecipare.
3: Nona regola, chiedere e rispettare le preferenze. Non tutte le persone vogliono essere definite allo stesso modo. La cosa più semplice è domandare, come preferisci che ti chiami?
4: E infine la regola più importante. Creare un clima inclusivo, un ambiente dove gli stereotipi cadono, i pregiudizi si sciolgono e le discriminazioni non trovano spazio. Perché l'inclusione non è una teoria, è un modo di stare insieme. E tutto comincia da come scegliamo di parlare. Adesso, nella prossima canzone, pronti a sentire l'icona Cyndi Lauper con True Colors.

0: Like a wind.
1: Per tirare la fila di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, c'è una cosa che non possiamo dimenticare. Il linguaggio ha un potere enorme nella nostra vita quotidiana. Le parole non servono solo a comunicare, modellano le relazioni, influenzano il modo in cui ci vediamo e ci capiamo, costruiscono ponti oppure barriere.
2: Quando scegliamo le parole con attenzione, possiamo creare dialogo, rispetto, inclusione. Possiamo far sentire gli altri ascoltati, riconosciuti, valorizzati. Al contrario, quando usiamo il linguaggio in modo superficiale, anche senza cattive intenzioni, rischiamo di creare distanza, incomprensioni e muri invisibili. E allora diventa chiaro che usare il linguaggio con consapevolezza non è un dettaglio, è una responsabilità. Significa costruire ogni giorno, costruire relazioni più positive e una società più aperta, dove il rispetto reciproco non è uno slogan, ma un modo per stare insieme. Perché alla fine tutto parte da lì, dalle parole che scegliamo, e scegliere le parole che includono significa scegliere un mondo migliore. Per voi, USA for America, we are the world.

0: Bentornati qui su Che Radio di Genere, qui con i ragazzi dello Scappi e con voi il vostro Omar. Adesso cambiamo prospettiva, lasciamo per un momento le parole, entriamo nei corridoi, nelle aule, sui banchi, perché l'inclusione non è solo un discorso, è qualcosa che si vive o non si vive, ogni giorno a scuola. Se potessi cambiare una cosa della scuola, non sceglierei una materia o un orario, sceglierei qualcosa di molto più profondo. Il modo in cui si sente quando si entra in classe, perché la verità è che non tutti entrano con la stessa leggerezza. C'è chi varca la porta sereno e chi invece si sente fuori posto ancora prima di sedersi. E questo non dovrebbe succedere. Io sono una scuola diversa, una scuola in cui nessuno debba sentirsi sbagliato solo perché è diverso. Perché essere diversi non è un problema, il problema nasce quando l'ambiente intorno non sa accoglierti.
1: Oggi si parla tanto di inclusione, ma l'inclusione non è una parola da pronunciare, è qualcosa che si deve vedere, sentire, vivere. È entrare in un'aula senza paura di essere giudicati, è alzare la mano senza il timore di sembrare stupidi, è poter dire non ho capito, senza sentirsi meno degli altri. Ci sono studenti che fanno fatica, sì, ma non perché non siano capaci. Fanno fatica perché la scuola, a volte, ha un solo modo di spiegare, un solo tempo, una sola direzione. E noi non siamo tutti uguali. C'è chi ha bisogno di più tempo, chi di esempi concreti, chi di silenzio, chi di qualcuno accanto. E allora la domanda è inevitabile. Perché deve essere sempre lo studente ad adattarsi? Perché non può essere la scuola, almeno un po', a cambiare per arrivare davvero a tutti? Io immagino una scuola più umana, che non corre solo per finire il programma, ma si ferma quando qualcuno resta indietro, non per giudicarlo, ma per aiutarlo. Perché restare indietro non dovrebbe mai essere una colpa.
2: E poi ci sono le piccole cose, quelle che sembrano niente e invece sono tutto. Uno sguardo, una risata nel momento sbagliato, una parola di troppo, possono far sentire qualcuno invisibile, ma anche il contrario, è vero. Un sorriso, un gesto gentile, qualcuno che ti dice tranquillo, ci sono, può cambiarti la giornata. A volte anche la vita, per me, una scuola davvero inclusiva è una scuola a cui non devi dimostrare di meritare di stare lì. Ci sei e basta, e questo è già sufficiente. Una scuola che non cerca di renderti uguale agli altri, ma che ti dà lo spazio per essere te stesso, senza paura, senza vergogna, senza sentirti mai non abbastanza. E se dovessi dirlo con il cuore, direi questo. Vorrei una scuola in cui ogni ragazza e ogni ragazzo, ogni mattina, entrando in classe, non si senta giudicato ma accolto. Non si senta diverso, ma importante. Non si senta solo, ma parte di qualcosa. La prossima canzone è proprio il nostro grido di speranza al cambiamento, perché noi crediamo agli esseri umani. Essere umani di Marco Mengoni.

0: Eccoci qui, pronti ad andare ancora più a fondo con i ragazzi dello Scappi sul tema dell'importanza dell'inclusione. Facciamo un passo ancora più profondo, perché l'inclusione non è solo ciò che succede davanti agli occhi di tutti. C'è anche tutto quello che non si vede, ma che pesa lo stesso. A scuola si parla spesso di inclusione, nei progetti, nei discorsi, nei documenti. Sembra quasi semplice, ma per chi la vive sulla propria pelle, non l'ha affatto. Per uno studente con disabilità, la scuola non può essere un posto molto diverso da come lo immaginano gli altri.
1: No. I compagni sembrano sempre veloci, veloci a capire, a rispondere, a muoversi da un'attività all'altra. Le battute scorrono, i gruppi si formano in un attimo, tutto cambia rapidamente e se non riesci a stare dietro a quel ritmo, resti indietro. E quando resti indietro, succede qualcosa che non fa rumore, ma fa male. Diventi invisibile. Non è sempre esclusione aperta. A volte qualcosa di più sottile è non essere chiamato, non essere guardato, non essere davvero ascoltato. Piccoli gesti, piccole omissioni, ma che fanno la differenza. Se hai bisogno di più tempo, qualcuno sbuffa. Se parli più lentamente, qualcuno si annoia. E senza volerlo, arrivano le etichette. È lento, non ha voglia, è strano. Parole leggere per chi le dice, ma pesanti per chi le vive.
2: E poi ci sono quei momenti che non finiscono nei voti, ma restano dentro. Quando si fanno i gruppi e nessuno ti sceglie. Quando alzi la mano e qualcuno sospira. Quando provi a parlare e qualcuno ride. Forse il problema è che guardiamo tutto solo dal nostro punto di vista. Pensiamo che la scuola sia uguale per tutti, ma non è così. E basterebbe davvero poco per cambiare le cose. Un po' più di pazienza, meno giudizio, più attenzione. Accorgersi di chi resta indietro. Aspettare senza far pesare l'attesa. Aiutare senza far sentire l'altro sbagliato, perché la scuola è davvero per tutti, solo quando lo è ogni giorno, non solo nei discorsi ufficiali, ma nei comportamenti di tutti, soprattutto quando nessuno guarda. Alla fine non sono le grandi parole a fare la differenza, sono le piccole scelte, scegliere di ascoltare, scegliere di aspettare, scegliere di includere, anche quando sarebbe più facile non farlo. Piccolo spazio musica e ci ritroviamo qui su Che Radio di Genere. Adesso la differenza tra me e te, Tiziano Ferro.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: e te. Tu come stai bene, io come sto bene e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Rieccoci su Media Radio Castellana. Ora tenete pronti i fazzoletti, perché stiamo per affrontare un aspetto che, almeno una volta nella vita, è capitato a tutti. E forse molti di voi, ascoltandoci, rivivranno emozioni intense e familiari. Ci sono persone che a scuola non si vedono, non perché non ci siano, ma perché, giorno dopo giorno, diventano invisibili. Sono lì, seduti tra gli altri, stessa classe, stessi orari, stessi professori. Eppure è come se fossero sempre un passo indietro. Non succede all'improvviso, succede piano piano, quasi senza accorgersene. Succede quando si formano i gruppi e nessuno ti chiama, quando parli e nessuno ascolta davvero, quando hai bisogno di un po' più di tempo e senti qualcuno sbuffare. Non servono grandi gesti per far sentire qualcuno escluso, bastano le piccole cose, quelle che spesso nemmeno notiamo. Uno sguardo che passa oltre, una risata nel momento sbagliato, una parola detta senza pensarci. E così, giorno dopo giorno, qualcuno smette di alzare la mano, smette di parlare, smette di provarci. Non perché non abbia niente da dire, ma perché ha imparato che tanto nessuno ascolta.
2: Spesso pensiamo che l'esclusione sia qualcosa di evidente, di volontario, ma non è sempre così. A volte non c'è cattiveria, c'è distrazione, abitudine, mancanza di attenzione. Eppure, per chi lo vive, fa male lo stesso. Perché essere ignorati pesa, essere messi da parte resta. E la verità è che basterebbe poco per cambiare tutto. Guardare davvero, ascoltare davvero, aspettare senza far pesare l'attesa. Dire anche solo un gesto, ci sei anche tu. Perché nessuno dovrebbe sentirsi invisibile in un posto in cui passa così tanto tempo della sua vita. La scuola dovrebbe essere un luogo dove si cresce, ma si cresce davvero solo se ci si sente da parte. Alla fine, non solo le grandi parole sono a fare la differenza, sono le piccole scelte di ogni giorno, scegliere di includere, scegliere di rispettare, scegliere di accorgersi, anche quando nessuno ti guarda, perché a volte per qualcuno basta questo, per tornare a sentirsi visibile. Ora con Unvisible, Hunter Hayes.

0: Bentornati con i ragazzi dello Scappi per parlare di inclusione. Adesso vogliamo dare spazio a una voce che racconta qualcosa che spesso non si dice. Perché l'esclusione a scuola non è solo fatta di grandi gesti, a volte è fatta di silenzi, di ritmi troppo veloci, di ambienti che non si accorgono di chi resta indietro. Se dovessi descrivere una scuola che esclude, non parlerei di regole, verifiche o voti. Parlerei di come ci si sente dentro, di quelle sensazioni che non si vedono, ma che pesano ogni giorno. Ci sono momenti in cui la scuola non si accorge davvero. Non perché qualcuno lo voglia, ma perché è tutto costruito in un solo modo. Stessi tempi, stessi metodi, stesso ritmo. Un sistema che va avanti senza chiedersi se tutti riescono davvero a seguirlo. E chi non riesce a stare al passo resta indietro, in silenzio.
1: Ricordo un compagno. Durante le lezioni sembrava distratto, come se non gli importasse. Gli insegnanti lo richiamavano, i compagni pensavano che non avesse voglia. Ma la verità era un'altra. Stava solo cercando, con tutte le sue forze, di tenere il ritmo. Il rumore dell'aula lo confondeva. Ogni suono diventava un ostacolo. Ogni spiegazione un treno già partito. E così ha smesso di alzare la mano, di fare domande, di partecipare. È rimasto lì, seduto al suo banco, ma sempre più lontano. Non era lui il problema, era l'ambiente che non si adattava a lui. Ed è in momenti come questi che capisce una cosa importante. La disabilità non è sempre nella persona, spesso è nel contesto, nelle barriere invisibili che rendono tutto più difficile. Un'aula troppo caotica, una spiegazione solo orale, un unico modo di insegnare. Piccole cose che diventano ostacoli enormi. Per questo è così importante dire persona con disabilità, perché prima viene la persona, con i suoi tempi, le sue emozioni, i suoi modi di imparare. Non un problema da risolvere, ma una realtà da comprendere.
2: E qui entra in gioco una differenza fondamentale, integrazione e inclusione. Nell'integrazione ti fanno entrare, sì, ma senza cambiare nulla. Sei tu che ti devi adattare, anche quando è difficile. Nell'inclusione, invece, è l'ambiente che cambia, si trasforma, si apre, si adatta. E tu non ti senti di troppo, ti senti parte. E non servono risoluzioni per arrivarci. A volte basta poco, uno sguardo che non giudica, un insegnante che si accorge, qualcuno che ti dice prenditi il tuo tempo, va bene così. Un compagno che ti aiuta senza farti sentire diverso. Gesti piccoli, quasi invisibili, ma che possono cambiare tutto. Possono trasformare la scuola da un luogo che ti schiaccia a un luogo che ti accoglie. Perché una scuola davvero inclusiva non è quella in cui tutti devono essere uguali, è quella in cui le differenze non fanno paura.
3: È quella in cui ognuno ha il diritto di imparare a modo suo, con i propri tempi. Una scuola in cui non devi nasconderti per paura di non essere abbastanza. Una scuola in cui non devi cambiare per essere accettato, ma vieni accettato per quello che sei. E forse, alla fine, la vera inclusione è proprio questa. Non lasciare indietro nessuno, ma camminare insieme, ognuno con il proprio passo. La prossima canzone ci insegna che ognuno ha il diritto di fare a modo suo. A modo suo, Elisa.

0: Rieccoci su Media Radio Castellana con Il ragazzo e lo scappi. Ci sono cose che facciamo ogni giorno senza pensarci troppo. Entriamo in classe, apriamo il quaderno, ascoltiamo, scriviamo, rispondiamo. Gesti normali, quasi automatici. Ma la scuola non è fatta solo di gesti, è fatta di sensazioni, di pensieri, di paure che non sempre si vedono. Per qualcuno la difficoltà non è solo capire una spiegazione o finire un esercizio. La difficoltà è sentirsi sempre un passo indietro, anche quando ci si impegna al massimo. È convivere con la sensazione di essere osservati, valutati, confrontati, sempre.
1: A volte la vera fatica non è la materia, è il rumore nella testa, è la paura di sbagliare davanti agli altri, è il temore di deludere chi si aspetta qualcosa da te, è il pensiero fisso, e se non ce la faccio? Ci sono studenti che arrivano a scuola già stanchi, non perché non hanno dormito, ma perché passano ore a prepararsi mentalmente, a convincersi che oggi andrà meglio, che oggi proveranno a parlare, che oggi non si faranno prendere dall'ansia.
2: E poi ci sono le emozioni che non si vedono, la vergogna di chiedere aiuto, la paura di sembrare lenti, la sensazione di essere sempre quelli che devono recuperare. Non è solo una questione di compiti o verifiche, è una questione di identità, di come ti senti quando entri in un'aula, di come ti guardi allo specchio dopo una giornata difficile. E allora capisci che la disabilità o la difficoltà non è solo una questione di ciò che sai o non sai fare, è anche una questione di come ti fanno sentire, perché un ambiente può alleggerire il peso oppure può renderlo insopportabile.
3: Un'aula accogliente non è solo quella con le rampe o i materiali semplificati, è quella in cui puoi dire non ho capito, senza vergognarti, è quella in cui puoi prenderti un minuto in più senza sentirti un problema, è quella in cui non devi fingere di essere forte quando non lo sei. Inclusione significa anche questo, non dover dimostrare ogni giorno di meritarti il tuo posto, poter respirare, poter sbagliare, poter essere fragile senza sentirti meno degli altri. E forse dovremmo ricordarcelo più spesso. Non possiamo sapere quali battaglie sta combattendo chi ci siede accanto, non possiamo sapere quanta forza serve, e a volte solo per alzare la mano. Per questo essere attenti, pazienti, umani, non è un optional, è un modo per dire, anche senza parole, io ti vedo, e il tuo passo, qualunque sia, va bene così. Adesso spazio alla musica, ci sentiamo dopo qui su Media Radio Castellana. Human Rainbow Man.

0: Bentornati ascoltatori. Ancora un po' di tempo insieme ne abbiamo. Pronti al prossimo argomento. Adesso facciamo un passo importante. Entriamo nella Costituzione italiana. Perché inclusione non è solo una questione di sensibilità o di buone intenzioni, è un diritto ed è scritto nero su bianco nell'articolo 3. L'articolo 3 parla di uguaglianza, ma lo fa in due modi diversi. Il primo è quello che chiamiamo uguaglianza formale. Significa che, davanti alla legge, tutte le persone sono uguali. Stessa dignità, stessi diritti, senza distinzioni di sesso, razza, lingue, religioni, opinioni politiche o condizioni personali e sociali. E questo ovviamente vale anche per le persone con disabilità. È il principio che vieta ogni forma di discriminazione. Ma la Costituzione non si ferma qui, perché dire siamo tutti uguali non basta se poi, nella realtà, qualcuno parte svantaggiato. Ed è qui che entra in gioco il secondo comma, quello dell'uguaglianza sostanziale.
1: Qui la Costituzione chiede allo Stato una cosa molto chiara: rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di vivere pienamente la loro libertà e di partecipare alla vita sociale, politica ed economica del paese. In altre parole, non basta dire che tutti hanno gli stessi diritti, bisogna fare in modo che tutti possano davvero esercitarli. Da questo principio nasce tutta la legislazione sulla disabilità, i supporti economici, i servizi dedicati, l'inclusione scolastica, l'inserimento lavorativo, le misure per garantire autonomia e partecipazione. L'articolo 3 è importante proprio per questo. Non si limita a dichiarare un ideale, ma chiede un impegno concreto. Chiede allo Stato di intervenire quando qualcuno si trova in una situazione di svantaggio, per garantire a ogni persona le stesse opportunità e rispetto della dignità umana.
2: Perché uguaglianza non significa essere tutti identici. Significa che ognuno deve avere la possibilità di realizzarsi, di crescere, di vivere con la dignità. E quando questo non accade, è compito della società e delle istituzioni fare un passo verso chi rischia di restare indietro. E adesso godiamoci un po' di

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

0: I matti siamo, nessuno ci capisce. Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Eccoci qui su Media Radio Castellana. Questa è Che Radio di Genere con i ragazzi dello Scappi. Adesso parliamo di una parola che spesso sentiamo, ma che non sempre capiamo davvero. L'equità. Perché sì, è diversa dall'uguaglianza. E questa differenza cambia tutto. L'uguaglianza dice: tratto tutti allo stesso modo. L'equità dice: do a ciascuno ciò di cui ha bisogno per partecipare davvero. E questa non è una sfumatura, è un cambio di prospettiva. Essere equi significa riconoscere che non tutti partiamo dallo stesso punto. Non tutti abbiamo gli stessi strumenti, non tutti affrontiamo le stesse difficoltà. E quindi per permettere a tutti di stare dentro la vita collettiva servono facilitatori, accortezze e aiuti diversi. Non è un privilegio, non è un vantaggio. È semplicemente mettere le persone nelle condizioni di poter partecipare. Per molto tempo la disabilità è stata vista come un problema individuale. Il limite è nella persona. Oggi sappiamo che non è così. Grazie agli studi scientifici e al modello sociale della disabilità, abbiamo capito che spesso il vero ostacolo non è la persona, ma l'ambiente.
2: Pensiamo alla persona che usa la sedia a rotelle. La difficoltà non è la sedia, ma la scala. Non è la condizione, ma il marciapiede non accessibile, il bus senza pedana. E non riguarda solo il fisico. Pensiamo agli studenti che non possono andare in gita perché il costo è troppo alto. Quella è una barriera economica. Oppure a chi non riesce a seguire una spiegazione solo orale. Quella è una barriera comunicativa. L'equità serve proprio a questo, a togliere le barriere, non a cambiare le persone. E facciamo chiarezza. Essere qui non significa favorire qualcuno. Significa permettere a tutti di dimostrare ciò che sanno fare. Se due studenti devono sostenere lo stesso esame, ma uno ha bisogno di più tempo o di strumenti tecnologici, dargli quei supporti non è un regalo, è metterlo nelle condizioni di competere ad armi pari. Questo è il cuore dell'equità, trasformare i diritti scritti sulla carta in diritti realmente esercitabili.
3: Il modello sociale della disabilità ce lo dice chiaramente, le difficoltà non dipendono solo dalla persona, ma dalle barriere create dalla società. E anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità lo ribadisce. Tutte le persone hanno diritto a partecipare pienamente alla vita sociale, scolastica e lavorativa, senza discriminazioni. Per questo l'equità non è un dettaglio, è la base per costruire una società più giusta, più rispettosa, più umana. Una società che non chiede alle persone di adattarsi a un mondo pensato per pochi, ma che si impegna a diventare un mondo in cui tutti possono trovare il proprio posto. Prossimo brano, Heal the World, Michael Jackson.

0: abbiamo ancora un po' di tempo da stare insieme e continuiamo sul nostro discorso di equità. Quando parliamo di diritti delle persone con disabilità, non stiamo parlando solo di leggi o di burocrazia. Stiamo parlando di una visione di società che l'Italia ha scelto fin dal 1948, quando ha scritto la sua Costituzione. I costituenti, donne e uomini che avevano vissuto la guerra, la discriminazione, la perdita dei diritti, decisero che la nuova Repubblica dovesse nascere su un'idea semplice ma rivoluzionaria. Ogni persona conta, ogni persona vale, ogni persona deve poter partecipare. È da qui che nasce la tutela delle persone con disabilità. La Costituzione non dice solo che tutti sono uguali, dice che la dignità di ogni individuo è inviolabile e che lo Stato deve impegnarsi perché nessuno venga escluso dalla vita collettiva. Questo significa una cosa molto concreta: non basta evitare discriminazioni, bisogna creare le condizioni perché tutti possano davvero studiare, lavorare, muoversi, comunicare e partecipare. Per questo la Costituzione protegge il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla partecipazione sociale. Non sono diritti speciali, sono diritti di tutti che devono essere garantiti anche e soprattutto a chi incontra più ostacoli.
1: La tutela delle persone con disabilità nasce quindi da un'idea precisa. Una società è democratica solo se permette a ciascuno di esprimere le proprie capacità, senza essere fermato da barriere fisiche, economiche, culturali o comunicative. E questo non riguarda solo lo Stato, riguarda anche noi, la scuola, le comunità, i luoghi di lavoro, gli spazi pubblici. Perché una Costituzione vive davvero solo quando le persone mettono in pratica. In fondo, la tutela delle persone con disabilità non è solo un aggiustamento del sistema, è il cuore della nostra democrazia. Nessuno deve essere lasciato indietro, nessuno deve sentirsi fuori posto, nessuno deve rinunciare ai propri diritti perché il mondo intorno non è pronto ad accoglierlo. È questo che la Costituzione ci chiede ed è questo che ogni giorno possiamo scegliere di costruire. La prossima canzone è proprio un urlo al cambiamento che deve partire da dentro ognuno di noi. I Change Is Gonna Come di Sam Cooke.

0: Cari ascoltatori, siamo quasi alla fine della nostra trasmissione. Facciamo un ultimo sforzo di attenzione su queste tematiche importanti. Quando parliamo di diritti e inclusione, non parliamo solo di principi o di grandi idee, parliamo anche di misure concrete, di strumenti reali che permettono alle persone con disabilità di vivere con autonomia, dignità e partecipazione. In Italia, una delle leggi più importanti è la legge 104 del 1992. È una legge che non si limita a riconoscere dei diritti, li rende praticabili nella scuola, nel lavoro e nella vita quotidiana. Pensiamo proprio alla scuola. Qui la legge garantisce gli insegnanti di sostegno, strumenti didattici adeguati e percorsi personalizzati, non per favorire qualcuno, ma per permettere a ogni studente di imparare secondo i propri tempi e le proprie modalità.
1: E poi c'è un aspetto fondamentale. Le scuole devono eliminare le barriere architettoniche, perché muoversi liberamente non è un privilegio, è un diritto. Anche nel mondo del lavoro esistono misure precise. Le aziende, soprattutto quelle più grandi, devono assumere una percentuale di persone con disabilità, favorendo così l'inclusione lavorativa. E la legge prevede permessi speciali sia per le persone con disabilità, sia per i familiari che se ne prendono cura. Un modo per riconoscere che la cura è un impegno reale, quotidiano.
2: Un altro pilastro è l'accessibilità degli spazi pubblici e dei trasporti. Scale, marciapiedi non accessibili, autobus senza pedane, sono ostacoli che possono trasformare un semplice spostamento in un'impresa. Per questo lo Stato e i comuni devono lavorare per eliminarli, rendendo gli ambienti davvero accessibili.
3: E poi ci sono gli aiuti economici e sanitari, pensioni, agevolazioni fiscali, contributi per l'assistenza o per strumenti specifici. Sono misure che aiutano a sostenere costi che spesso ricadono interamente sulle famiglie.
4: Tutte queste azioni, dalla scuola al lavoro, dai trasporti alla salute, hanno un obiettivo preciso: costruire una società in cui ogni persona possa partecipare senza essere esclusa o discriminata. Perché i diritti non devono restare sulla carta, devono diventare vita quotidiana. La nostra trasmissione è terminata. Grazie di essere stati con noi a parlare di argomenti che speriamo la società si impegni a portare avanti. Un grande grazie anche a chi ci ha permesso di rendere possibile la nostra trasmissione, e noi ci sentiremo sicuramente un'altra occasione per parlare di quello che altro non è che umanità quotidiana. Ora andiamo con l'ultima canzone, Viva la libertà di Jovanotti.
5: Grazie a tutti, adesso vi canto l'ultima canzone che si chiama proprio così, Viva la libertà.

0: Molto bene, molto bene. Entro io perché sono Bruno La Voce. Buongiorno a tutti. Avete sentito questi ragazzi come sono andati forte? Michela, vogliamo dire qualcosa? Perché veramente stamattina...
1: Stamattina per me è stata una puntata meravigliosa, sia per il tema, che ritengo fondamentale, e poi come l'hanno affrontato in modo semplice, in modo genuino, proprio come sono loro. Tutto è nato, e qui mi sento di dover ringraziare una collega, un'amica, veramente una persona meravigliosa, Marilina Ricciato, che è una professoressa appunto dello Scappi, una mia collega, che ha preparato questa lezione da fare a tutta la classe. Vuoi dire qualcosa, Marilina, su questa lezione meravigliosa?
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. E sì, è stato molto bello, devo dire, poter fare delle lezioni su questo tema, che ovviamente mi è caro perché sono un insegnante di sostegno, ma che ritengo comunque un tema...
0: E anche una speaker di Radio Fujiko,
2: questo
0: diciamo.
2: Però, questo però non lo dice.
0: Ah, ormai
2: no, avrei voluto non confessarlo.
0: Ormai è tardi. L'avrei fatto io comunque, anche alla fine.
2: Sì, è vero, c'è anche quest'altra esperienza nella mia vita, e anche questa, devo dire, della radio è un'esperienza fatta dalla parte di chi in genere vive condizioni di esclusione e di marginalizzazione, perché in radio mi occupo di realtà carceraria e quindi di tutti coloro che a un certo punto della loro vita si ritrovano, come dire, a vivere condizioni di devianza.
0: Molto interessante.
2: Esatto, e analizziamo questo fenomeno da un punto di vista sociale, perché il punto di vista sociale è politico, ci terrei a sottolinearlo, è quello che trasversalmente attraversa tutte le situazioni di disagio sociale, di esclusione, di svantaggio, come abbiamo visto in questa trasmissione anche la disabilità. Che la disabilità, come hanno esplicato molto bene, devo dire, le nostre studentesse e i nostri studenti, non riguarda la persona, riguarda il contesto. A questo si è arrivati anche grazie a una rivoluzione culturale promossa dall'OMS, che qualche anno fa ha rivoluzionato il concetto di disabilità, introducendo dei concetti fondamentali che sono quelli di barriera e di facilitatore, e quindi ha esposto un nuovo modello di disabilità che come dire, individua la difficoltà del soggetto nelle barriere che la società, anche senza volerlo, introduce all'interno del mondo, perché il nostro è un mondo pensato, costruito, vissuto, socializzato per persone abili. È un mondo a misura di chi, diciamo con un linguaggio tecnico, viene definito normodotato. Allora, qui c'è un attimo di agitazione. C'è un attimo di agitazione perché...
0: Ecco, prendiamo in mano la situazione.
2: Esatto, prendiamo subito in mano la situazione, perché qui con noi c'è Emmanuel. Emmanuel, metti le cuffie. Emmanuel è un mio studente.
0: Può parlare anche a quel microfono.
2: Esatto, Emmanuel. Puoi parlare a quel microfono.
3: Salute, no.
2: È un mio studente da...
3: ciao.
2: Salutati, Emmanuel. Chi sei? Vai. Chi sei?
3: Sono con altri ragazzi e con un professore nuovo e con la professoressa, Marilina Ricciato. E volevo dire una cosa, senza niente.
0: Dillo al microfono.
3: Volevo dire che io oggi sono andato da scuola, sono partito qua e ci ho messo 10 minuti. Sono arrivato con la macchina, ho visto dei compagni che parlavano al microfono, io mi ero interessato di loro, ho voluto recitare anch'io, ho voluto dire quattro parole, ma sicuramente voi mi capite perché io sono nella quarta E, quindi quest'anno voglio essere promosso, però voglio fare le cose fatte bene. Ciao, fatemi un applauso.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Senti che applauso che ti ho fatto, è andato via dalle cuffie, però è stato bravissimo, non me l'aspettavo, questa chiacchiera così mossa.
2: Emmanuel è straordinario perché lui spettacolarizza tutto, anche se stesso, quindi in queste situazioni, in questi contesti esprime il meglio del suo brio.
0: Fantastico. Eleonora voleva fare una domanda, mi sembra, anzi più di una.
4: Io ho preparato delle domande qua su due piedi, ma non sarò io a farle, signori e signore. sarà Oleg, che non ha avuto l'opportunità di parlare durante la trasmissione.
0: Allora, un applauso anche a Oleg.
4: Tutti i miei cari auguri, Oleg. Spero che tu legga la mia scrittura.
0: Ok, vediamo un po' Oleg come se la cava. È stato di fianco, aiuto regista tutto il tempo. Ok, vai.
5: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto.
5: La mia prima domanda in chat è: come vivi la tua esperienza da insegnante di sostegno?
2: Ah, benissimo. Beh, la vivo molto bene, devo dire, questa esperienza, perché è stata una scelta la mia, quella di fare l'insegnante di sostegno. Quindi a un certo punto della mia vita ho deciso di prendere una specializzazione, perché penso che per fare questo lavoro comunque bisogna avere delle competenze specifiche e bisogna essere preparati, bisogna avere, insomma,

Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Mezzogiorno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Pensata per i giovani, nel 1994 diventa anche Sporting, con un 4 cilindri 1100 da 54 cavalli e un assetto un po' più sportivo. Ma quella 500 diventa anche Elettra. Sì, proprio elettrica, avete capito bene, circa 25 anni fa, con un motore elettrico da 9,2 kW abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Il pacco batterie è composto da 12 celle AGM al piombo, poste nel bagagliaio e nel vano motore anteriore. Può raggiungere una velocità massima di 80 km all'ora e vanta un'autonomia di circa 70 km. Poi si evolve e il pacco batterie viene sostituito da elementi al nickel e al cadmio. La velocità massima sale a 85 km all'ora e ora vanta 100 km di autonomia. La ricarica completa si raggiunge in 8 ore con una normale presa elettrica. È più funzionale, razionale, pratica di quella che l'ha preceduta, ma non riuscirà mai ad entrare nel cuore della gente. Ma l'incredibile storia della 500 è pronta a riservare altre sorprese. Nel 2004, infatti, Fiat espone al Salone di Ginevra una concept car compatta con lo scopo di presentare al pubblico nuove tecnologie e future scelte stilistiche del brand. È la 3+1. Ispirata alle forme della nuova 500 del 1957, è una moderna city car lunga solo 3,3 metri e realizzata su un inedito e sofisticato pianale con motore e trazione anteriore. Il nome deriva dalla versatilità degli interni, che offrono due comodi posti nella fila anteriore, un posto posteriore che guadagna spazio avanzando il sedile anteriore del passeggero e poi c'è un quarto posto d'emergenza dietro a chi guida. I richiami al passato sono molti, ma rivisitati in chiave moderna. Per esempio, i fari anteriori rotondi multifunzione, accompagnati da due fanalini ulteriori come indicatori di direzione. I fari posteriori sono realizzati con schermi a cristalli liquidi che disegnano le funzioni. Il successo supera le aspettative e spinge il management Fiat ad evolvere la 3+1 in una vettura di serie, creando così la 500, che si rivelerà il più grande successo commerciale di FCA del XXI secolo.
0: (1994-2004). Nello spazio di un solo decennio inizia a delinearsi l'evoluzione della 500 con un profilo più green che strizza l'occhio a consumi ed emissioni più ridotti, fino ad arrivare alle forme del modello oggi in commercio, presentato a Ginevra nel 2004, destinato a divenire presto la regina del mercato. E a proposito di Sua Maestà, ascoltiamoci ora un pezzo che è stato a lungo al top della Hit Parade nel 1994. Ce lo propone Corona, questa è la sua The Rhythm of the Night.

0: Dopo Corona, ascoltiamoci qualche consiglio fondamentale per mettere al sicuro la nostra Fiat 500.
1: Oggi voglio svelarvi qualche piccolo segreto sulla nostra Fiat 500. Segreto numero 3, l'antifurto d'emergenza. Abbiamo parcheggiato la nostra 500 in un luogo poco raccomandabile. Facciamo in modo che chi dovesse tentare di rubarla non riesca a farla partire in nessun modo. Apriamo lo spinterogeno e ci portiamo via la spazzolina, richiudendo tutto. È un gesto molto semplice, ma senza questa non si parte.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Sono le 13:09.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 27 Mestre Belluno, in collondamenti tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, in collondamenti sul traforo del Monte Bianco e corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano Chiasso, in collondamenti per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso andando in direzione del confine di Stato. Sulla 7 Milano Genova, code di 2 km per un incidente tra Binasco e Assago verso Milano, altre code per lavori e per traffico tra Bolzaneto e Busalla, sempre in direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia assiste in coda a tratti tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove ci sono 2 km di fila tra Carpi e la 1 verso Modena. Traffico in coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze per segnalare 3 km di coda all'altezza di Sesso Marconi andando in direzione Firenze. 4 km di coda invece per un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud in questa direzione. File anche sulla 11 Firenze-Mare tra Pistoia e il Bivio per l'Autosole. Sulla 14 in collondamenti di 5 km per un mezzo fermo tra le uscite di Faenza e Cesena in direzione Ancona. Altro incidente con 4 km di coda tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio verso l'Autosole. Esiste in fila per lavori tra Pescara Nord e Atripineto in ambe le direzioni di percorrenza. File anche sul tratto marchigiano tra Grotta Mare e Pedaso nelle due carreggiate. Infine tempo instabile oggi sull'Italia nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: The cerebrum has suffered massive and irreparable damage.
7: You never know what has happened to him.
6: Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live.
8: Where?
9: Father?
8: What happened?
9: I need help.
10: What is democracy?
11: It's got something to do with young men killing each other, aren't they?
10: When it comes my turn, will you want me to go?
11: For democracy, any man would give his only begotten son.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 14.
1: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: le 15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri 2 forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
2: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato reo confesso è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza.
3: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
2: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche 2 casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
3: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
2: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non è in programma tornei tra Parigi e Londra.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Eccoci nuovamente qui per quella trasmissione che si chiama Dance on the Floor. Quindi una buona giornata a tutti quanti voi da parte di Roberto. E anche quest'oggi mi danno la possibilità, io ne sono particolarmente contento, di spendere 50 minuti con voi all'insegna della musica del passato. Quindi torniamo indietro, cari miei, anni 70, anni 80 e anni 90, per la musica che ci ha fatto ballare.

Abbiamo salutato loro, ho salutato voi di Regional Radio, non resta altro che cominciare il programma anche in data odierna. Ehi là, 1977, quanto ero piccolo. E qualcuno di voi forse non era neanche nato, chi lo sa. Questo gruppo si chiama Baccarat, era proprio il tempo della disco music, quella che nasceva negli anni 70. E oggi vi voglio riproporvi questa Sorry, I'm a Lady.

Era veramente il primo brano per oggi di Dance on the Floor. Si apriva con la disco anni 70, 1977. Per queste due signorine all'epoca, dalla Spagna addirittura, dal nome di Baccarà. E questo è uno dei loro due cavalli di battaglia, Sorry I'm a Lady. Loro si fecero conoscere al pubblico praticamente su una TV spagnola, dove facevano un po', diciamo, le movenze e andavano un po' a copiare quelle che erano all'epoca le gemelle Kessler a metà degli anni 70, e poi vennero fuori anche come cantanti e quindi in qualche modo fecero anche loro ballare molti piedi. Dopodiché poi agli inizi o quasi alla metà degli anni 80 poi si sciolsero e quindi il duo Baccarà smise di esistere. 1978 invece questo gruppo dal nome Bonnie M fece questo brano che dice che somigliasse a qualche altra cosa. Pensateci un po' un attimo, si intitola Rivers of Babylon.

E devo essere sincero, anch'io quando ascolto questa canzone ripenso all'altra. Non so se a voi è venuta in mente, ma c'è sempre stato una sorta di... Di pettegolezzo, di gossip, chiamiamolo così. Perché insomma questa canzone ha sempre ricordato quella della sigla del cartone animato Anna dai capelli rossi. Però chi ha copiato cosa? Beh, cosa dire, il brano dei Bonnie M, Rivers of Babylon, parliamo del 1978. Il cartone animato invece parliamo del 1980, quindi due anni dopo. Chi ha copiato? Bah, chi lo sa. Però nella musica spesso succede questo. Poi si dice, ma ci sono sette note, sono comunque quelle, come le metti, come non le metti. Qualcosa succede comunque, inevitabilmente. Uno spunto, uno può anche prenderlo, dai, non c'è niente di male. Comunque musica si continua sempre, anni 70. Oggi veramente dal principio, e anche qui siamo nel 1978, quando imperava veramente la grande la disco music. Il gruppo si chiama Constellation Orchestra e il brano Perfect Love Affair. Sempre Roberto con voi, sempre Regional Radio, sempre Dance on the Floor.

i gruppi all'epoca, che magari facevano anche una sola canzone e poi sparivano, però facevano ballare veramente tante persone, quindi valeva la pena comunque ascoltarli. Si trattava dei Constellation Orchestra, 1978, il brano ancora in sottofondo, questa Perfect Love Affair. Lo dice il jingle e lo dico anch'io, Regional Radio, sempre Roberto con voi, questi 50 minuti da spendere insieme all'insegna della musica che ci ha fatto ballare nel trentennio 70, 80 e 90. E questa volta ci spostiamo proprio negli anni 80, sì dai, ci siamo gustati un po' i 70, è arrivato adesso il momento della decade, quella centrale. E mi ricordo all'epoca che tante ragazze si agghindavano come lei nel vestire, nelle acconciature, in quel fazzoletto messo in testa tra i capelli, e sì, era proprio lei. Parliamo di Madonna e questa è Physical Attraction.

Era il 1983, era da poco iniziata la carriera proprio come solista, anche se lei già militava nel gruppo dei Breakfast Club come batterista, ve l'ho detto qualche programma fa, non so se l'avete memorizzato, se lo ricordate. Però diciamo la carriera proprio come cantante, come solista, iniziava nel 1982 e dall'epoca poi non si è più fermata questa nostra signorina, sempre all'epoca, Madonna Louise Veronica Ciccone, o semplicemente Madonna, insomma, nell'ambito artistico. Oltre che essere cantante e cantautrice, anche attrice, ha partecipato anche a qualche film, ci ricordiamo Cercasi Susan disperatamente, per esempio, uno su tutti, che io naturalmente vidi all'epoca e molti di voi secondo me hanno fatto la stessa cosa. Si continua, andiamo ancora avanti perché questo è sempre Dance on the Floor. E sapete come ascoltare Regional Radio Dance on the Floor? Sì, no, boh, non lo so, vabbè, ve lo ricordo. Allora, intanto lo state facendo in questo momento e la cosa mi fa piacere. Comunque lo potreste fare in un modo rispetto a un altro, quindi vediamo un po' che cosa state facendo. Allora, se lo state facendo già con la radio, vuol dire che siete raggiunti dalle onde medie e va benissimo. Altrimenti, se volete salire un pochino anche di qualità, no, diciamo, sotto l'aspetto proprio dell'ascolto, c'è lo streaming. E lo streaming lo possiamo fare in due modi. Abbiamo l'applicazione, quella di Android, quindi si va sul Play Store, si scarica l'applicazione di Regional Radio gratuitamente e lo ascoltiamo da lì. Oppure c'è il sito www.regionalradio.eu, solito triangolino, si schiaccia e si ascolta quello che sta andando, altrimenti c'è la sessione podcast per riascoltare quello che non avevamo ascoltato. Fotonovela.

E come dire, un po' di Italo Disco sta bene su tutto, come il colore nero, no? Ci sta sempre bene, anche in Dance on the Floor. E malgrado si parlasse di Italo Disco, il cantante invece spagnolo, dal nome suo dell'anagrafe di Juan Carlos Ramos Vaquero, ma semplicemente Ivan quando cantava. Iniziò questa sua carriera, diciamo, alla fine degli anni 70, qui eravamo un po' più centrati negli anni 80, questo è stato un po' il suo cavallo di battaglia, poi è rimasto un po' più dietro le quinte, quindi ha preferito magari fare musica da studio, scrivere per altri, eccetera, eccetera. Quindi ha lasciato questo pezzo che io ho riproposto oggi in Dance on the Floor e penso che sia stato anche piacevole. Si rimane ancora negli anni 80, era proprio il 1980, quindi da lì partiva proprio il decennio. E lo vorrei fare con questo gruppo che ben sapete, ormai almeno per chi mi conosce, che è uno tra i miei preferiti. Si parla di Kool & The Gang e il brano in sottofondo, Love Festival.

titolo di Celebrate, e ne fa parte anche questa canzone qua, oltre che Celebration, che è una di quelle che ascoltiamo e che conosciamo di più. E questo era Love Festival, questo inno veramente all'amore, questo continuo invitare un'altra persona a partecipare a questo festival dell'amore. Chi lo sa poi se c'è andata questa persona, ma rimarremo col dubbio. Cool and the Gang, ma siamo arrivati oltre la metà del programma, quindi si entra subito in una sequenza mixata.

anche quest'oggi andò la sequenza mixata, i soliti di tre brani, i soliti due mixaggi, dove ho voluto però abbracciare tutte e 30 anni, 70, 80 e 90, e se oggi mi è andata così... Eh sì, giustamente. Quindi con tre canzoni ho cercato di fare la rappresentanza, diciamo così, degli anni 70, 80 e 90. Avevo aperto con I Got My Mind Made Up degli Instant Funk. In mezzo avevamo una versione remixata per Eye in the Sky di Alan Parsons Project, fatta dal DJ Dario Caminita. E chiudeva invece la tripletta Mariah Carey con la sua indimenticabile Emotions. R&B?

E sì, ogni tanto mi piace coccolarvi e coccolarmi soprattutto con il genere R&B o semplicemente rhythm and blues. E lo stavo facendo anche con questo gruppo statunitense, prima quartetto poi terzetto, dal nome di 702, e questa era del 1996 dal titolo di Stilo. Continuiamo ancora con gli anni 90, è il momento di Blast, 1994, e questa Crazy Man.

E sì, diciamo che ogni epoca ha il suo modo, il suo stile, la sua musica. E questo è abbastanza, diciamo, inconfondibile, perché gli anni 90 erano più o meno questo genere qua. 1994, Blast, e questa era Crazy Man. Chissà questo uomo quanto era pazzo, quanto era invece savio, chi lo sa? Ma mi fanno dei segni, sì, ho capito. Ultimo brano, e dopodiché poi saluto, me lo date almeno questo privilegio? Grazie. No, perché c'ho una regia veramente cattiva e agguerrita, mi mostra sempre l'orologio, come se io fossi uno che poi spora, ma io sono molto attento a questi 50 minuti, sono ligio al dovere, sia quello di riportarvi indietro nel tempo, ma anche di

dire, perché insomma zitto ci sto poco. Però forse è arrivato il momento di farlo, perché ci ascoltiamo questo ultimo pezzo per questo gruppo hip hop, Mantronix, 1990. Got to have your love, è l'ultimo.

0: è americano degli States, eccetera eccetera, però sapete che tante cose poi vanno bene ma a un certo punto si interrompono, come in questo caso Dance on the Floor andava tanto bene ma è arrivato il momento di chiuderla qui, perché come vi dicevo la regia è veramente cattiva. Sì, ho finito i minuti, abbraccio a tutti quanti voi di Regional Radio, naturalmente anche di Media Radio Castellana, mi fate anche inceppare sulle parole. L'appuntamento è rinnovato alla prossima programmazione, l'invito è quello di rimanere con noi anche con i prossimi programmi, quindi che vi devo dire, buona suerte, ciao da Roberto.
1: Regional Radio. Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sul tratto della A1 Bologna-Firenze tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia chiuso per lavori fino alle 16 di oggi lo svincolo di Caorso in entrata direzione Brescia. Un invito alla prudenza nel percorrere la A14 Adriatica per materiali dispersi tra le uscite di Rimini Nord e Rimini Sud in direzione Ancona. Sulla diramazione per Ravenna resta chiusa per lavori l'uscita di Cotignola per il traffico proveniente da Ravenna. Anticipiamo che per lavori notturni sul tratto della Milano-Bologna resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, sempre tra le 21 e le 5, resterà chiuso il tratto tra Imola e Faenza in direzione Ancona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

Primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questa era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendricks and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Morning.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Kanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra, loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura, per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llegó. Hey, come on, man.
2: Stai ascoltando Just Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica.

0: elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
1: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Sono le 18
1: e due minuti.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: Sono le 18 e 4 minuti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 27 Mestre Belluno, in collondamenti tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, in collondamenti sul traforo del Monte Bianco e corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano Chiasso, in collondamenti per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso andando in direzione del confine di Stato. Sulla 7 Milano Genova, code di 2 km per un incidente tra Binasco e Assago verso Milano, altre code per lavori e per traffico tra Bolzaneto e Busalla, sempre in direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia, assiste in coda a tratti tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove ci sono 2 km di fila tra Carpi e la 1 verso Modena. Traffico in coda sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze per segnalare 3 km di coda all'altezza di Sesso Marconi andando in direzione Firenze. 4 km di coda invece per un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud in questa direzione. File anche sulla 11 Firenze-Mare tra Pistoia e il Bivio per l'Autosole. Sulla 14 incolonnamenti di 5 km per un mezzo fermo tra le uscite di Faenza e Cesena in direzione Ancona. Altro incidente con 4 km di coda tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio verso l'Autosole. Esiste in fila per lavori tra Pescara Nord e Atripineto in ambe le direzioni di percorrenza. File anche sul tratto marchigiano tra Grotta Mare e Pedaso nelle due carreggiate. Infine tempo instabile oggi sull'Italia nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: No.
1: No.
0: No, ecco, lo sapevo.
1: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro!

0: Era meglio, lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: per me.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per

sentirmi perso nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Compagnia Radio Castellana.
1: Pubblicità. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 3 minuti.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Magic, the power of new generation of house music.
4: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana. La playlist numero 18, con alcune novità nel momento della scena new disco, soul fan disco, boogie, modern soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
3: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario dei Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in questa settimana uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Mirko Mix, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta edizione di Magic. Ce la stiamo raccontando qui su DE Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.

Donna Summer, che deve molto al mondo della radio nella sua carriera. On the Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

C'è chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75, Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, The More I Get, The More I Want, ripreso da Jay Caruso. Alla metà degli anni 80 con Donna Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Sirius, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Bonjour, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix, pezzo campionava però un originale del Chic che era Sub 41.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic. Ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Indal Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20 e 55 minuti. Sono le 20 e 55 minuti.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Buonasera e bentornati a Emersioni, un programma da Sboroni qui da MRC Media Radio Castellana dal centro di Castel San Pietro, dove vediamo viandanti passare in tutte le direzioni e ogni tanto qualcuno s'affaccia e guarda dentro. E stasera c'è molto da guardare dentro, i nostri ospiti sono molto interessanti, hanno degli strumenti interessanti. Comunque ci potete ascoltare sul 1078-711 kHz in AM, in DAB su tutto l'Abruzzo.
1: Scusa, 1098, eh?
0: 1098.
1: Hai sbagliato frequenza.
0: Ah, è vero, hai sbagliato, scritto male lì. Non so chi è che l'ha scritto.
1: Ah, non lo so, io no.
0: So chi ha preso questi appunti.
1: Prego, prego.
0: 1098, dicevamo, da DAB in tutto l'Abruzzo. Numero di telefono per i vostri WhatsApp se volete chiedere qualcosa a questi ospiti interessantissimi, 348-7607-907. Mi hanno detto di dirlo lentamente perché i miei amici ascoltatori non riescono a scrivere, non si preparano, no? Perché uno si prepara prima col taccuino. Comunque, la voce che avete sentito è Bruno La Voce in regia.
1: Buonasera, buonasera. Volevo solo dirti che siamo attaccati. Abbiamo la concorrenza che ci attacca gli adesivi fuori dalla
0: la
1: porta.
0: La concorrenza è sleale? È sleale la concorrenza o è leale?
1: Non so neanche perché, se è concorrenza.
0: Perché
1: però,
0: se è leale, no.
1: Loro
0: no,
1: pensano
0: non abbiamo
1: di concorrenza.
0: Concorrenza,
1: ma
0: noi non abbiamo concorrenza, abbiamo molti invidiosi però.
1: No, volevo dire solo alla concorrenza che è uno spreco di adesivi. Cioè io lo rimetto, lo metto sopra, lo rimettono, andiamo avanti all'infinito.
0: Beh, vabbè.
1: È una perdita di risorse inutili.
0: Vabbè, ma ci ascolterà la concorrenza?
1: Ma non lo so, lo auguro, così finiamo.
0: Ciao concorrenti,
1: finiamo questa
0: auguri
1: battaglia
0: a voi,
1: di niente.
0: In bocca al lupo in tutto quello che fate, sì, nelle giurie, nelle giurie lupo, anche delle varie cose che fate. Bene, questa sera ospiti eccezionali che ci faranno sentire tutti i loro brani dal vivo con chitarra acustica, due voci e violino. Violino è una cosa che io sono qua in adorazione, di Marco dei Maggio di Ghiaccio.
2: Piacere, Marco.
0: E Simone.
3: Piacere, Simone.
0: Maggio di Ghiaccio, cari ascoltatori, io li ho conosciuti tempo fa, non mi ricordo, Simone, ci siamo conosciuti in autunno, inverno?
3: Sì, a Fossolo.
0: Novembre era tipo?
2: Fossolo.
3: Era, sì, ottobre.
0: Sì, sì.
3: Ottobre.
0: Te, Marco, non ti ricordi, ma io ero uno dei fan
2: scatenati.
0: Ho chiesto anche il bis, il tris, sembra. Il quadris. Sì, e sì, mi dovete ancora una birra da quella volta lì, secondo me.
2: Sì, secondo me sì.
3: Ci mettiamo un po'.
2: Ma pareggiamo, facile.
0: Comunque io vi ho conosciuto in quel periodo, però ho aspettato fino adesso perché il vostro nome ben si incastra in questo mese, Maggio di Ghiaccio. Fra l'altro adesso ci dovete spiegare, non so chi dei due vuole spiegare, da cosa nasce questo nome, molto originale.
3: Allora, il nome viene da un gioco di parole che, diciamo, si è creato un'assonanza e una dicotomia tra il maggio, che sarebbe, diciamo così, bello, e il ghiaccio, che invece no. E quindi questa assonanza e differenza ha fatto sì che abbiamo mantenuto questa cosa qui.
0: Chi l'ha trovato questo nome fantasioso?
3: L'ha trovato un componente che non è più un componente.
0: No, no,
3: sì,
0: no.
3: Una sera che eravamo, ma in realtà era un nonsense questa cosa, perché inizialmente era in romagnolo, quindi era tra l'altro impronunciabile, perché era impronunciabile. Poi a un certo punto,
0: ditelo per i nostri ascoltatori,
3: Mazinse Jazz.
0: Bello però.
3: Sì,
0: era una roba un po' mezzo giapponese quasi.
3: Sì, esatto, non so. Cioè, anche metteva in difficoltà chiunque potesse presentare, com'è che si dice?
0: Sì, sì.
3: Capito? E a un certo punto abbiamo rivoluzionato un po' i componenti, quindi abbiamo detto: dai, teniamoci l'assonanza, il maggio di ghiaccio. Suona bene.
0: Sì, suona molto.
3: Speriamo
0: bene.
3: Speriamo che
0: attira l'attenzione, secondo me.
3: Suoni bene.
0: Questa avventura vostra è cominciata nel 2020, giusto?
3: Allora, 2020 sì, comincia che diciamo le mie improvvisazioni vengono ascoltate da una bassista che mi inserisce in un progetto dove cominciamo a fare qualche inedito. Dopodiché nel 2022 andiamo a fare la prima live a Roma.
0: Quindi dal 2020-2022 in mezzo
3: 2020-2022 niente, cioè nel senso cioè, prove perché
0: con già il violinista
3: no eravamo una formazione totalmente sì, c'era un chitarrista che faceva basi elettroniche, la bassista, provavamo in casa, era molto molto, diciamo, eravamo in fase germinale, non terminale, eravamo proprio agli inizi. Dopodiché, non so, ci ascolta Davide Tutino, il professore studente di Roma, e mi chiede di suonare a Roma al Caucus nel 2022, il periodo dove tutti i gruppi
0: burrascoso,
3: esatto, i gruppi si stavano sciogliendo, io invece montavo per suonare.
0: I gruppi si stavano sciogliendo, ma molti si sono sciolti perché hanno abbandonato qualcosa che non volevano più. e hanno riformato qualcosa di nuovo. E non è che sono tutti, sono nate molte cose
3: sì,
0: in questo periodo.
3: Sì, è stato un periodo di fermento.
0: Sì, sì.
3: E infatti in quel periodo lì poi dopo abbiamo aggiunto qualche componente, tra cui Marco.
0: Quindi il bassista che stasera non è presente,
3: il
0: salutiamo.
3: Bassista che stasera non è presente, Paolo,
2: l'immenso,
3: l'immenso Paolo,
2: è immenso,
3: bravissimo,
2: è immenso.
3: E niente, adesso siamo noi tre e portiamo avanti una scaletta di 16 inediti,
2: voilà.
3: Sì, 16 inediti, tutte cose nostre, non abbiamo inserito cover, inedito in italiano, chitarra, voce, violino, basso e per adesso
2: quello che c'è,
0: quello che c'è,
2: sì.
0: Se arriverà un batterista,
2: batterista della machine, sì. Non stiamo a fasciarci,
3: sì,
2: la testa.
3: Esatto.
1: Perché... Scusa Mauro, scusate, volevo dire una cosa, ma stasera noto che non ho niente in plancia, non ho brani da far ascoltare, come facciamo?
0: Perché i nostri ospiti ci suoneranno tutto qui in esclusiva assoluta per gli ascoltatori di MRC, prima per noi che siamo qui, che ce li godiamo live e li vediamo in faccia, questi due baskers così... Voi siete molto basker, sì. Te Simone dovresti farti crescere la barba un po' più lunga. E tu Marco i capelli,
2: sì.
0: Poi siete perfetti come
3: i
0: basket,
3: capelli
0: poi.
3: Non
2: un cagnolino, capelli sono un po' in difficoltà, però
0: un cagnolino ce l'avete, un cane che dorme,
2: sì,
0: che
2: sì, che mettiamo dorme. Al collo il foulard, capito,
0: poi, così. Siete a posto, siete a posto,
2: sì,
0: gli strumenti non mancano.
1: Citazione, io so fare così.
2: Oh, yeah.
1: Jack Sparrow, questo.
0: Quindi questi preziosissimi ospiti in un'occasione speciale questa, perché il violino qua da quando a Emersioni non c'è ancora stato, non so se in passato c'è stato, però, e quindi è una cosa molto preziosa, molto nuova da sentire qui. Già hanno provato lungamente qui nel diciamo un po' prima che iniziasse il programma, microfoni spenti, e già io ho potuto apprezzare molto quello che fanno. Poi a me piacevano molto anche loro dal vivo, quindi direi che speriamo di riuscire a trasmettervi attraverso le nostre frequenze e le emozioni che proveremo noi. Avete voglia di cominciare, ragazzi? Siete carichi?
2: Ah,
0: siete pronti?
2: Prontissimo.
0: C'è Simone che non si è mai raffreddato, sempre lì che si muove, sistemati bene.
2: Tra l'altro anche la voce, Simone, stasera. Lo sento molto bene qui in radio.
3: Sì. Non dire cose che potrebbero
0: essere usate contro di te.
2: In radio Simone fa sul serio.
0: Secondo me sì, si valorizza. Bene, ci fate sentire cosa? Come una farfalla?
3: Come una farfalla.
0: Se sì. Vuoi dire, Simone, presentare un po' il brano?
3: Allora, Come una farfalla parla di un soggetto che è stato rinchiuso in manicomio Volterra, tale Nannetti, unico esponente dell'art brut italiana poetica, perché lui da prigioniero, anzi mai prigioniero, rinchiuso ma mai prigioniero, scriveva sulle pareti del muro con la fibbia della cintura, perché a Volterra non ti davano neanche un foglio e una biro per scrivere. Lui, per non morire dentro, per continuare a sopravvivere nella sua identità, ha cominciato a scrivere sul muro. Adesso questi muri sono un museo a Volterra.
0: Ah, interessante.
3: Molto
0: da
3: interessante.
0: Visitare. Quindi un ex manicomio.
3: Adesso
0: che è diventato museo.
3: Sì, tra l'altro, sempre in quel periodo lì l'ASL ha chiuso le visite al museo.
1: Adesso ho capito Mauro perché scriviamo sui muri, visto?
3: Guarda che certo, per non perdere l'identità.
0: Bene, ragazzi, tutta per voi, cari ascoltatori, come una farfalla, maggio di ghiaccio.

0: Emersioni
1: come una farfalla.
0: Programma da sboroni.
1: Bravissimi ragazzi, bravissimi, grandi emozioni. Grazie. Qui il violino è proprio, ha un fascino tutto su, poi con la chitarra acustica secondo me si accoppia molto bene e genera un suono molto particolare, un'identità importante. Marco, il violino.
2: Sì, io mi devo un attimo riprendere.
1: Ti è andato un moscerino nell'occhio?
2: Sempre.
3: Solo una cosa tecnica, come vi sentivate?
2: Benissimo.
3: Tutto bene? Molto bene.
1: Io una domanda che mi sono sempre fatto, io siccome quando sto un minuto col collo girato mi si blocca il collo per ore, il violino ha questo effetto collaterale o no?
2: Allora no, anzi in realtà non esiste un violinista gobbo.
1: Ah, ok.
2: Non esiste, perché appunto come postura si tende sempre a stare molto indietro con la schiena, anche da seduto, perché se no non hai il violino orizzontale.
1: E quindi questo, diciamo, le cervicali non,
2: mai, non esiste.
4: Terapeutico.
2: È molto terapeutico in realtà il violino.
1: Quindi dovrei iniziare anch'io a suonare.
2: È molto terapeutico, ti dirò di più. Sfrutta molto di più la verticalità rispetto a qualunque altro strumento, per il semplice motivo che per esempio la chitarra con la mano destra vai su e giù, quindi stai creando una forza contraria rispetto a quello che è appunto l'attrazione.
1: Invece il violino sei orizzontale,
2: tendi sempre
1: con l'archetto,
2: esattamente, poi tendi sempre al basso.
3: Bene, un consiglio: se avete problemi di postura cominciate a suonare
1: il violino.
2: Esattamente.
1: Per quel tipo di difficoltà, di problemi lì, per cervicali.
2: Mai avuto problemi di cervicali.
1: Per altre cose. No. C'è un messaggio arrivato adesso di Andrea Marinoni, il nostro ospite della settimana scorsa. Ciao Andrea, bellissimo sound, Marinoni Spadavecchia, saluti a Mauro e Bruno, un grande abbraccio. Ciao Andrea, il nostro ospite particolare della settimana scorsa, okay, che ci ha fatto proprio con degli, non so se avete seguito la trasmissione, però siamo arrivati dalla 31esima, quindi è andata bene, dai.
3: Abbiamo quasi chiuso la radio.
1: Abbiamo
3: la
1: quasi usato, con le sue canzoni bene, molto esplicite.
2: Bene.
1: Il violino, tutta quella sfilza di pedali che hai lì, che
2: sì,
1: quasi da chitarrista, no?
2: Esatto.
1: Io non pensavo che i violinisti avessero tutti questi pedali dietro.
2: Allora,
1: cosa sono?
2: Semplicemente io lavoro molto sul delay. E poi ovviamente il compressore, perché sennò il violino messo così in diretta, senza amplificarlo, perché è un violino piezoelettrico, messo in diretta ha moltissime alte e pochissime basse.
1: Ah, ok.
2: Allora,
1: quindi
2: che in realtà ci sta, è un violino, ma come lo suono io e come mi piace a me, io le alte le cavo tutte, perché mi piace il suono scuro. Ho un violino molto ritmico, molto legato al cuore, più che alla testa.
1: E hai anche altre esperienze, orchestre, cose così? Hai
2: sì,
1: fatto...
2: allora ho delle esperienze. La mia grandissima esperienza che ho avuto è stata con i Radis, che era un gruppo folk romagnolo. Abbiamo fatto 10 anni importanti da Imola in musica, poi dopo abbiamo fatto tutto Castelraniero, anni a Castelraniero, al festival di Castelraniero. Siamo stati un sacco anche a Roma. Abbiamo girato tantissimo, poi vabbè, è finita
1: l'esperienza,
2: la decade,
1: vabbè,
2: è durata una decade.
1: Beh, sono cose nuove, sì, entusiasmo.
2: Eravamo in otto, quindi eravamo in otto, insomma, eravamo un bel gruppo, muovivamo tutta sempre musica inedita, anche lì nessuna cover perché avevamo talmente tanto materiale. Quella è stata la mia esperienza più importante. Poi dopo ho suonato anche con Dave Kay, che è un cantautore australiano, di Geridoo, cose così. Poi dopo, adesso ho un nuovo progetto con I Maggio di Ghiaccio, che sta andando
1: speriamo
2: molto bene.
1: Speriamo che duri.
2: Io spero che duri.
1: Speriamo che duri.
2: Sì. Poi ho fatto un sacco anche con i progetti di Granda Brass, quindi ha a che fare con la Serena Bandoli, anche cantante della bassa Romagna. Portavamo in scena Vinicio Capossela.
1: Ah, bello,
2: sì,
1: bello,
2: sono tutti pezzi. È lì tutto riarrangiato da Ricci, che è il contrabbassista di Quinto Rigo. Quindi anche lì è stato un
1: gente importante.
2: Lavoro.
1: Simone, qui sono contatti importanti. Questi qui.
5: Io invece ho sempre suonato da solo, però ho trovato dei musicisti buoni.
1: Però tu scrivi delle canzoni molto interessanti, con dei testi impegnati.
5: Molto bene, grazie.
1: Quindi sì. Ma voi vi conoscevate già da tempo, mi dicevi prima.
5: Ma abbiamo
1: in gioventù,
5: quando eravamo ragazzi, sì, sapevamo chi eravamo.
2: Sapevo
5: dai.
2: Chi era, ma non più di tanto.
5: Io sapevo che lui era violinista.
1: Siete dello stesso paese?
5: Quasi.
2: Ma sì, ma Alfonsine Fusignano, Ugo Russi, però insomma eravamo tutti lì incastrati.
5: La Erale è quello, dai, la bassa.
1: Corelli, quindi
2: Corelli c'è nato, sì.
1: Sì.
2: Ha dato i Natali.
1: Sì. proprio Cusignano, un po' più in là.
2: Rispetto al Fossino, ma sono due paesi limitrofi.
5: Sì, sì.
2: Allora, dici rispetto, rispetto qua, sì.
1: No, li conosco bene, lì ci passo spesso da Alfonsine, Fusignano,
2: voilà,
1: Casa Borsetti.
2: Vai al mare, certo. Sì,
3: comunque,
2: certo.
3: Per chi ci ascolta dalla Finlandia, stiamo parlando della Romagna.
2: Sì,
5: sì, sì, scusate, facciamo pochi chilometri, diciamo.
2: No, non ci ammazziamo di macchina.
5: Sì, esatto.
1: Quindi tu, sì. Marco, hai sentito le cose che faceva, che scriveva Simone, e dici però dai.
2: Dopo. Sono entrato a scatola chiusa.
5: È stato un sì preventivo.
2: Sì, perché lui mi conosce bene, sono un po' un yes man. Cioè, nel senso, per me è sempre sì tutto, perché mi piace fare un sacco di roba. Poi con la mia esperienza
5: vanno aiutati.
2: Vanno i miei sì, però vanno un po' caricati. Sì.
1: Quindi hai bisogno della minaccia, dell'estorsione.
2: Ma perché l'estorsione è la pacca sulla spalla.
5: Ecco, sì, sì.
2: Sì, perché ho vissuto, adesso l'ho un po' superato, dei momenti abbastanza impegnativi. Mm-hmm. A livello familiare, lavorativo.
1: Okay. Sì, sì, sì.
2: E questa cosa qui del maggio mi ha aiutato un bel po', tra l'altro, perché appunto creando cose nuove, non facendo appunto cover, eccetera, mi ha aperto molto alle cose che ho sempre fatto.
1: Poi è un progetto interessante, io lo trovo molto interessante.
2: Molto interessante, molto scritto bene.
1: Originale
2: l'altro.
1: Anche come, sì. Come suono, un po' si differenzia un po', molto,
2: sì.
1: Molto raffinato anche, sì. Secondo me. Adesso dai, siete pronti? Beh, Simone è sempre pronto con la sua chitarra imbracciata.
5: Uno, via. Uno via l'altro. Uno via l'altro.
1: Siete qui, mi vuoi presentare questo
5: allora,
1: pezzo?
5: Adesso facciamo Fosforo, che è la seconda in scaletta. Si parla di...
1: Come le bombe al fosforo, no?
5: Sì, qui si parla proprio di guerra, sì. Effettivamente. Come le bombe al fosforo. Chi è che dà il 4? Do io.
1: Maggio di ghiaccio, fosforo. Un attimo, problemi tecnici.
5: Un attimo, perché c'è le spine. Che, esatto.
2: Avevo una spina.
1: Sistemato, Marco, pronto, via. Dai, sì. Pure il 4.

0: fosforo.
1: Ascolta Emersioni, un programma da sboroni.
2: Fosforo, maggio di ghiaccio, mi ha fatto pensare un po' alla prima guerra mondiale questa canzone, non so se ho centrato
3: in generale il conflitto.
2: Però non so perché mi è venuto in mente quella, a me, pensando un po' che è stata una guerra molto fisica, anche molto. Ma dove trai queste ispirazioni, Simone, di questi testi così anche ben costruiti, con il violino, fra l'altro, che sottolinea proprio delle parole.
3: Grazie,
2: enfatizza
3: Marco.
2: Queste cose.
4: No, grazie,
2: un po',
4: grazie a voi.
2: Un po' agghiaccianti,
4: sì,
2: diciamo.
4: È agghiacciante.
2: Ecco.
3: Sono tutte improvvisazioni. Chitarra, voce, io diciamo così uso la musica un po' come una forma di meditazione.
2: Ho capito, spero. Fai uso di droghe? No,
3: no, è la musica che fa questo lavoro qui. Spengo la luce e comincio a suonare. Quello che sento nella musica sono le parole che vengono fuori.
2: Al buio, quindi.
0: Posso dire una cosa tecnica che molto probabilmente, insomma, suonerà rispetto al romanticismo che stiamo affrontando, bellissimo, è che sono talmente sincronizzati e stanno talmente bene assieme che regolargli il suono è una cretinata, cioè viene fuori bene naturalmente.
4: No, sei bravo, sei bravissimo.
0: No, proprio questo, di solito, sì, sai, per far quadrare le cose, sì, bisogna metterci anche un po' di impegno, parlo da fonico,
4: certo,
0: no? Invece ci sono certi che sono già armoniosi,
3: sai che è merito,
4: realtà,
3: di Marco, perché io vado...
4: No, in realtà perché mi sento molto bene, quindi io personalmente mi sento molto bene, quindi di conseguenza non spingo, non faccio mai eccessi, quindi
2: che
4: da parte mia va benissimo.
2: Cari ascoltatori, io ho dato appuntamento un po' tutti qui stasera alle 8:20, io sono arrivato qui alle 8:20, c'era già un concerto, io sono entrato che era già tutto a posto, tutto suonava,
3: dovevamo provare.
2: Allora ho guardato l'orologio, dico, non è che mi si è fermato l'orologio, no, erano le 8:20,
4: no.
2: Eravate riteso, Simone,
3: dovevamo provare, ma sì, può darsi,
4: doveva scaldare. Darsi.
3: Però sì,
4: Simone,
3: sì, in realtà è che non avevo provato i giorni scorsi, quindi ho detto, bisogna che vada là un po' prima, perché...
0: Ma è la vostra prima volta in radio?
3: In radio sì.
4: Sì, in radio sì.
0: Bene, allora ricordatevi,
2: daremo il via, ricordatevi.
0: Siamo stati primi,
3: certo.
4: Impossibile dimenticare.
2: Immersioni rimane nel cuore.
4: Sarà, rimangono.
0: Quando avrete successo sarete, non so, Radio Rai, eccetera, eccetera. Insomma,
4: probabilissimamente.
3: Bruno e Mauro,
0: ricordatevi
2: di noi, ricordatevi di noi, di tornare, sarete sempre nostri ospiti molto graditi, e vorremmo anche la sigla di Immersioni suonate col violino, magari
4: va bene,
2: la prossima volta.
4: Va bene, va bene. Mi mandate il wave
0: che peraltro con questi gruppi qui, tipo loro, è veramente un programma da sboroni. C'è un altro messaggio,
2: sempre un programma da sboroni. Il maggio di ghiaccio, complimenti per l'originalità e le capacità musicali, entrano di diritto nella mia playlist. Un abbraccio dal poeta Banfi.
0: Oh, l'ho visto, è un bel uomo.
4: È anche un bel uomo?
2: Sì, è un poeta, sì. Abita lontano.
4: Beh, è un bel uomo.
2: Milano,
4: sempre
2: Milano.
4: Ah, molto bene.
2: Sì, sì, un nostro ascoltatore molto attento, e la sua playlist non è che ci mette tutti, è una
3: grazie,
2: cosa...
3: Grazie.
4: Onore, onorato.
2: Sì. Poi ha dei gusti anche molto ampi, diciamo.

0: La storia del manicomio di Volterra, ci sei stato, l'hai letto, come ti è venuto?
1: Allora, ci sono passato davanti, il mio sogno sarebbe girare la clip di Come una farfalla dentro al manicomio di Volterra. Non c'è modo.
0: Non c'è modo perché è chiuso, dici, effettivamente.
1: È chiuso, cioè la gente ci entra dentro così, perché tanto ci entrano dentro.
0: Sì.
1: Però allora, sai, in una situazione di famiglia non mi metto a fare del come si dice, dell'urbex, ecco, non mi infilo per una finestra.
0: Però secondo me se tu vai lì dal sindaco di Volterra, facciamo una per signor sindaco di Volterra, specialmente in periodo preelettorale, dici guarda, io vengo con la mia band a fare un video,
2: non c'è l'agibilità,
0: ti aprono tutto. No, esatto. No, se in periodo preelettorale secondo me sì,
1: l'agibilità si trova,
3: sì, ma basta firmare una liberatoria,
2: arriviamo a un compromesso.
3: No, firmate una liberatoria, quello che succede,
1: sì, quello che succede. Allora, noi sogniamo, succede qualcosa, fa fatti nostri, vabbè. Comunque sì,
0: il videomaker lo fa sempre il violinista? No,
1: il videomaker, ma no, i video li facciamo, diciamo così, il girato.
4: Oh, possiamo investire, eh?
1: Io chiedo del girato, esatto.
4: Investiamo.
0: Perché io ho visto i vostri video su YouTube di concerti che avete fatto, così sono
1: sì,
0: andato a cercare qualcosa.
1: Allora, c'è Laura, che è la mia compagna, che si mette lì
0: col telefono
1: e si passa tutto il concerto così.
0: Immobile,
1: qualcosa si muove, però. E se ho 3-4 inquadrature riesco a fare un po' di mescolone, insomma,
0: un montaggio,
1: un po'
0: così.
1: Di mescolone, sì, però esatto. Non è che, cioè, è tutta sì. Roba molto, dai,
0: ruspante.
1: Sì, sono io che faccio, cioè, non è che c'è.
3: Vabbè, ma la prima produzione sarà in vinile o
4: come? Assolutamente in vinile.
3: No, vinile. Okay, meno male.
1: In virile. Sarà in virile.
2: Sì, e musicassetta.
0: Col pelo sopra. Esatto. Il virile e il vinile col sì, pelo sopra.
2: Esatto. In musicassetta.
0: La prossima canzone che è in scaletta, l'autore te la sei auto.
1: Ho pensato che fosse un po'
0: autodedicata. Autoreferenziata. Un'autoreferenza.
1: Beh, sì, in realtà parla di incomunicabilità e di come le parole a volte nascondono cose che non. Che significano altro, ecco. E io faccio un discorso, magari voglio dire altro, e poi chi è di fronte capisce poi quello che vuol capire, l'autore delle parole, ecco.
0: Ah, ok, va bene, Maggio di Ghiaccio, l'autore, adesso lo ascolterò attentamente.
1: Molto bene,
4: do sempre il 4. Allora,

0: cari ascoltatori, è arrivato un altro messaggio. Il vinile è... no, scusate, ricomincio. Il virile è un vinile col pelo. Ho già chiamato il tatuatore. Bella ragazza, un saluto da Simo Grottamare. Bel tatuaggio, complimenti. Poi ce lo farai vedere, mandaci una foto quando se lo farai.
1: Potente.
0: Bello, bello.
2: No, secondo me si vuole scrivere il motto, eh. Il virile è quello, un virile col pelo.
0: Sì,
2: beh,
0: sì, quello è virgolettato, sì, direi.
2: Ci si può pensare.
1: No, lo devo vederlo però.
3: Ah,
0: ah, non c'è,
3: è bello. Il virile.
1: Sì. Finisce sul disco il virile. Sì.
0: Ah, il vinile adesso è quello che andrà per la maggiore, perché esistono solo
3: quindi
0: giradischi.
3: Facciamo la copertina vinile, pelosa
0: bello
3: virile.
2: Ma secondo me sotto il vostro nome firmerete il muro dopo, no? Visto che qualcuno ha scritto tipo aggregazione, vasodilatazione, amore, G5, gente.
3: Attenzione,
2: che scrive motti,
1: ci buttiamo dentro del virile.
3: Il virile
2: secondo dopo, me
0: se vi servirà,
1: guarda, c'è un buco
3: nero.
0: Se vi serviranno dei peli da mettere sulla copertina del virile, io quando mi taglio i capelli con la macchinetta ne faccio un bel mucchietto, no? Anche Bruno secondo me c'ha i suoi,
2: ma insomma
0: teniamo da conto.
1: Le metto anch'io,
3: ma sempre che andiamo tutti dello stesso barbiere, però
0: a meno che non vogliate degli altri tipi di peli, però quelli non ce li diamo.
2: Ma sa che è meglio che andiamo di barba,
1: peli,
2: non
1: lo so. Barba,
3: ecco, barba tanta
0: della testa, diciamo, sì, no? Sì, peli, sì. Che stanno. Beh, sinceramente non capivo questa, mi è rimasto un po' qualche dubbio sul testo di questa canzone. L'autore, tu dicevi, Simone, di cose che dici non vengono comprese.
3: Trovami una parola che non sia una dimora. La parola, diciamo, chiude il significato e non lascia che si esprima del tutto. Quindi trovami una parola che non sia una dimora. Le parole chiudono il significato, invece chi si esprime lo vorrebbe fare in modo libero. E una parte di incomunicabilità deriva anche da questo. E adesso così è, diciamo, espresso al massimo,
0: sì,
3: ma in realtà anche tra di noi.
0: Sì, sì.
3: E quando parliamo sono tutte lingue diverse.
0: Sì, sì. E nello scritto, se è scritto, è la punteggiatura.
3: Ecco,
0: lì è proprio
3: nello scritto.
0: È la chiave di tutto. Proprio. Può essere tutto il contrario. Super Maggio di Ghiaccio, il vostro fan club è sintonizzato con voi. Avete un fan club, ragazzi?
3: Certo.
0: È scritto Lau.
1: Pronti?
3: È la Laura, sì.
2: Super.
3: Ecco,
2: super.
3: Lei che fa le riprese.
1: Sì, è la Laura.
0: Che è stata...
3: Esatto.
0: Ciao Laura, potevi venire a Immersioni, c'era spazio anche per te, fare due riprese, facevamo un reel, lo mettevamo sui social.
3: Abbiamo anche la piccola.
1: Piccola,
3: dai. 13 anni.
0: Famiglia, quindi.
3: Sì,
0: di Alfonsine.
3: Di Alfonsine, dopo spostarsi tutti, capito?
0: E allagamenti, come siete andati a Alfonsine?
3: Noi benino.
0: Scampata.
1: Parliamo un po' di Traversara, dove facciamo le prove.
3: Ah, sì, no, esatto. Menzione d'onore.
0: Traversara, che è stato il
1: menzione d'onore.
3: Sì, Traversara. Perché un componente del gruppo è sempre la sala prove.
0: Sì, certo.
3: È l'ultimo componente, anzi, il primo forse.
1: E noi abbiamo scelto.
3: Noi siamo stati scelti.
1: Siamo stati scelti
3: da Edgardo del circolo Amici della Musica.
1: Amici della Musica di Traversara.
0: Esiste ancora questo circolo?
3: Sì.
1: Ah, certo.
3: Sì, perché
0: era ai piani superiori, non era
3: secondo piano.
1: Secondo piano, sì.
0: Altrimenti non registrerebbe più.
1: È una gran bella comunità, tengono botta.
3: È esattamente di fianco alla strada che sembra bombardata.
1: Sì.
0: Quindi è il circolo della musica a Traversara, pensate, un paese piccolino, una frazione, no? Traversara di Bagnacavallo, cos'è?
3: Sì,
1: sì.
0: E che c'è un circolo di musica, è una scuola di musica, anche cosa compone?
3: No, solo
1: no,
3: circolo.
1: Fanno gran roba da mangiare. Fanno
3: delle serate
1: alternate.
3: Esatto. E ovviamente le serate sono musicali.
1: Sì.
3: Nel senso che chiamano i gruppi. Di solito quelli che provano lì.
1: Di una grandissima partecipazione.
3: Molto partecipazione,
1: bello, proprio locale.
0: È nella zona, è un punto di riferimento.
3: Sì, sì, sì, molto bello.
1: Estremamente locale. E, porca miseria, cioè, non c'è niente in quel posto. Cioè,
3: però,
1: è tutto devastato. Nonostante tutto, vivono.
3: Sì, sì.
0: Sì. Sono un po' abbastanza arrabbiati, giustamente.
1: Sono incazzosi. No, sì, sono proprio incazzati. Cioè, ce l'hanno veramente su tanto.
0: Ho visto case demolite proprio.
1: Ancora così.
3: È ancora così.
1: Quel poco che è su è perché hanno tirato fuori i soldi di tasca loro, cioè
0: sì, sì.
1: C'è anche questo ragionamento che dice quelle le hanno fatte, grazie.
3: Che resistenza, però, attraverso.
1: Però sono resistenti.
3: Che resistenza.
1: Hanno il loro circolo, hanno veramente tu il bar, circolo,
3: bar, chiesa,
1: farmacia. C'è la farmacia anche.
0: Sono loro. Quei posti che sono rimasti dei fari nella pianura, nella bassa padana,
3: sì,
0: e resistono ancora. Speriamo che resistano ancora.
1: Sì. Io tutte le volte che vado là a provare mi sale un orgoglio perché, cioè, tengono veramente.
3: Beh, vorrei dirgli, mi sa che ha cominciato anche la Pausini.
1: Sì, no, aspetta.
0: Salutiamo la Pausini. La Pausini, che ci ascolta.
1: Sì, ci suonava la Pausini e anche.
3: Non lo so.
1: Adesso mi viene in mente, secondo me, il prossimo pezzo.
0: Vabbè, Mario Biondi.
3: No. Mario Biondi, no.
0: Di Lucastrino, Mario Biondi.
3: No, non andiamo in finale. No. Questo è il Gine.
0: Salutiamo Mario Biondi. Ciao Mario.
1: Grazie Mario.
0: Cos'è che ci fate sentire?
2: Io saluto l'arpista di Mario Biondi, che è Desire dell'amore.
0: Perché c'è un nome e tutto il programma.
3: Sì, già Desire dell'amore.
1: Desire dell'amore.
0: Sembra un po' un nome che viene da certi.
3: Ecco, da certi ambienti.
0: Mi evoca altri cose, però va bene.
3: Desire dell'amore.
0: Ma. Quindi adesso ci suonate?
3: Adesso suoniamo Evidenze.
1: Ecco, sai che non mi ricordo. Io ho un difetto. Io non mi ricordo.
3: Uno.
1: Allora, non associo il titolo del testo col pezzo. Il semplice motivo che spesso e volentieri il titolo non c'è nel pezzo.
0: Allora, prova a fare una cosa. Mia compagna mi suggerisce sempre questo quando non mi ricordo. Associa a un colore il titolo di una canzone.
1: Allora devo sentire lui che attacca. Allora. E infatti adesso gli sto chiedendo come fa.
0: Ma tu gli devi dare il 4.
1: Sapere che pezzo è, però.
0: Il maestro. Ah, perché sennò cambia.
1: Vai, ci sono, ti do il 4.
0: È il bello della diretta, ragazzi. Maggio di ghiaccio.

0: io direi un programma da sburonissimi. È bellissimo vedere i passanti del centro di Castel San Pietro che vanno avanti qualche passo, tornano indietro, perché cari ascoltatori, noi abbiamo una vetrina sul centro di Castel San Pietro, il centro storico, tornano indietro, guardano dentro e si accorgono che stasera sta succedendo qualcosa di molto particolare. Siete in vetrina, ragazzi. Te Simone te ne accorgi che passano, perché Simone può vedere fuori, vedo, Marco invece è di spalle, quindi non so.
1: Io qualcosa vedo, tra che chiudo gli occhi, riapro quando suono, vedo qualcosa.
0: Volevo chiedervi, prima abbiamo parlato un po' così a microfoni spenti, tu Marco hai detto che lavori nella musica, hai fatto il fonico, hai lavorato in studio, sì, di registrazione, sì, e adesso fai?
2: Erborista.
0: Cioè hai un'erboristeria?
2: Ho la mia erboristeria, sì, a Fusignano, in provincia di Ravenna, e vendo il dettaglio, ho fatto un po' di studi, e voilà, al mio lavoro, cioè quello che mi dà.
0: Immagino che ti piaccia, che sia quello che...
2: Sì, mi piace un sacco. Ti dirò di più, che adesso ho cominciato anche a lavorare per il qui presente.
1: Sì,
2: Errani.
1: Simone. Sì, questo sodalizio.
0: Me ne fregio.
1: Questo
2: sodalizio. Abbiamo sodaliziato. Si sta concretizzando.
1: Sì, esatto.
2: Ho iniziato da poco, eh?
0: Tu Simone cosa fai?
1: Allora, io faccio sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Siccome Marco ha il ramo della detergenza, diciamo così, da erborista... a tutte le sue formulazioni, erano cose che si attaccavano.
0: Quindi tu vai in giro per varie aziende?
1: Soprattutto ristoranti.
0: Ah, ho capito.
1: Sì, anche aziende.
0: Fornisci questi materiali, quindi.
1: Diciamo così che cerchiamo di capire cosa consigliare, ma diciamo a tutti i livelli, ecco, non solo per quel ramo lì. Però quella cosa lì si agganciava, così ho modo di far sviluppare a Marco anche altro.
0: Ah, quindi un'ulteriore
1: collaborazione. Sta facendo formazione.
2: Ci stiamo lavorando. Sì, è in contemporanea, faccio anche formazione.
1: Sta facendo anche un po' di
2: lavoro
1: formazione.
2: Lavoro e formazione, io proprio personale.
1: Si sta formando.
0: Sì. Perché sì, non so se voi lo sapevate, ma qui in Immersioni chiediamo sempre, quasi sempre, cosa fanno i nostri ospiti di lavoro, perché chi suona musica inedita, allora Mario Biondi non è passato di qua perché non so se
1: lo facciamo di lavoro, suoniamo di lavoro,
0: e quindi sì. Chi non suona di lavoro, praticamente nessuno qua,
1: ecco.
0: No, c'è stato Nello, quello che lui fa l'insegnante di chitarra,
1: perché è insegnante,
0: sì, però
1: giustamente
0: cosa.
2: L'insegnamento l'ho messo un po' da parte, ovviamente insegniamo anche ai ragazzini per la scuola, eccetera, scuole private,
0: violino
2: o
0: sempre,
2: domicilio, sì, sì, no, violino. Però ho il molto limato, anche perché mi andava a prendere un sacco di tempo.
0: Sì,
2: avevo già il mio lavoro.
0: Però io, secondo me, tu suoni anche qualche altro strumento.
2: Io suono un po' il mandolino, suono il pianoforte, la mandorla irlandese, sì, e qualcosa di chitarra. Sì.
0: Ah, beh, insomma, dai, diciamo però, una piccola orchestra.
2: Mi piace no, beh, sì, anche perché. È un po' da
1: ed è in grado di fare le basi di batteria.
2: Tra l'altro mi sono lanciato a fare della batteria e porca miseria,
1: sto
2: anche prendendo, sì, con il fill tutto quanto. Sì,
0: volete
2: sì.
0: Fare un annuncio qua, volete cercate un batterista o vi accontentate della drum machine?
1: Ma no, cioè no, si fa avanti qualcuno, cioè, in carne e ossa.
0: Cari ascoltatori, qui ne vale la pena, cioè io se suonassi la batteria ci andrei subito, purtroppo non suono la batteria.
2: C'è una discreta libertà.
0: Fatevi avanti.
1: Area Ravenna.
0: Invece di suonare sempre quelle cover band, tribute band lì, per 20 euro, cosa state a fare lì? Venite a suonare quel maggio di ghiaccio, però
1: gratis.
0: Siate seri. Siate seri, perché queste sono persone serie, non, dopo mi fate fare brutta figura,
1: no,
0: non è che faccio gli annunci.
2: Quelli che sono rimasti,
1: no, la musica è seria.
0: Violinista qua è un bacchettatore, allora, ho visto io prima che
2: c'è da dire, fino a poco tempo fa dicevamo, ma sì, i pezzi sono quasi, no, adesso invece sono strutturati, quindi anche per un batterista è estremamente facile entrare, perché senti già tutta la struttura. Ripeto, fino a poco tempo fa era un po' un dubbio.
0: Quindi
2: oggi invece te la dai, ne hai di lavoro.
0: Simone costruisce la parte, la linea del cantro, le melodiche, gli accordi che l'accompagnano,
2: voilà,
0: di base. Sì. E poi dopo insieme.
2: Soprattutto esatto. Basso e vabbè, anch'io. Ci mettiamo lì
0: ritmica.
2: E riusciamo a metterli in quadra. Perché spesso e volentieri ci sono dei momenti che sono dispari. Cioè non segue proprio il tempo.
1: Per quello che noi ci avviciniamo al prog, perché
2: non
1: essendo pari
2: ce la mascheriamo, perché ci sono delle battute che non sono pari, quindi è voluto, e quindi ovviamente dobbiamo cercare comunque di fargliela
1: stare
2: e ce la facciamo. Cioè,
0: vabbè, se adesso
3: però dove non siete pari a me viene un brivido ogni tanto.
2: Ma è voluto, no, ma mi fa un gran piacere. si sentono.
0: Vabbè, adesso se incanalate tutto dentro una drum machine, dopo lì, insomma.
2: Ma in realtà no, perché adesso li sto girando un pochino sul disco. No, no, non è difficile. Cioè, oddio, lo faccio.
1: No, no, è difficile.
2: E ci metto e riesco a spostarlo.
1: È facile, quindi... per chi sa fare, dai.
2: Vabbè, vabbè. Però, capito, sposto gli accenti, dopo si riesce a farlo. Vedo un gran bel lavoro.
1: Ci piacciono i complimenti a Marco comunque.
0: Ti piacciono?
1: Sì, sì, sì.
2: Sono le famose pacche sulle spalle.
0: Però se li fa anche da solo. Sì,
1: ma infatti gli piace talmente.
2: Ah, no, il pacco se mi fa le pacche sulle spalle.
1: Così,
2: sì, se no non veramente finisco come.
0: L'importante è che non metti i pupazzi sul divano, poi ti fai fare.
2: No, no, quello no.
0: Se no è proprio.
3: Io comunque ho ricevuto dei messaggi che trasognano sul violino. Tutto bello, ma il violino però è sempre qualcosa.
2: No, ma il violino, sì, sì, sì,
0: ha quel tocco particolare. Beh, immagino che con una line-up così, anche o anche aggiungendo il bassista, sia più facile trovare qualche posto anche piccolo da suonare, qualche localino, senza cercare sempre palchi per la band. Perché il batterista, cioè il lato, diciamo, opposto,
1: lato scomodo,
0: della medaglia,
1: esatto,
0: è quello lì.
1: Sì. Esatto.
2: Oltre a una bocchi più da sfamare.
1: No, vabbè, è proprio la, la formazione in ensemble è più difficile da piazzare.
2: È molto difficile, perché dopo c'è da studiare. Nel
0: però
2: senso...
0: più che una bocca in più da sfamare, una testa in più da mettere d'accordo. Che non è cosa da poco.
2: Sì. No, la mia era una battuta, no, ci mancherebbe sfamare.
1: Però questa invece di Mauro
0: perché,
1: è.
0: Perché secondo me si aumenta a livello esponenziale, no? Non è che uno in più aumenta del 25%.
1: No, no. Le combinazioni
0: del 75%.
1: Le capacità di discussione aumentano.
2: Però essendoci già la struttura, tutto si riesce a inquadrare veramente. Cioè, uno se ci mette un attimo in un paio di prove, già 5-6 pezzi li riesce già a strutturare. Perché. È già tutto dritto, cioè non c'è in realtà.
0: Non ci sono, vabbè, già
2: non
0: così
2: ci sono sorprese. Prima sì, cavolo, fino a un anno fa era tutta una sorpresa, ma adesso i pezzi, cioè cavolo, cominciano a marciare.
0: No, girano molto bene. Ma avete spazio, cioè un batterista che dovesse entrare adesso ha uno spazio comunque da creare qualcosa sui vostri brani?
2: Ha voglia.
0: C'è ancora margine, c'è ancora. Può fare quello che avevate prima, che vi ho visto io dal vivo, faceva molto, insomma, era molto
1: bravo,
0: molto attivo, molto
1: bravo Paolo.
2: Infatti, a maggior ragione, chi subentra fa quello che vuole.
1: Talmente bravo che è stato preso nella Tribute dei Nomadi, quindi voglio dire, no, molto bravo.
0: Anche il vostro bassista mi piace molto, mi ricordava molto quello dei Cure,
2: no,
0: quello della pacca così.
1: Miseria, Paolo,
2: Paolo
1: è
2: una bestia,
0: grande, cioè, bassista.
2: Ha dei movimenti sul palco e cioè ha un suono, cioè lui ma è. È un senior, lui è un senior.
1: Poi,
2: porca miseria, tutte le foto che.
1: Qualsiasi foto, in qualsiasi momento è perfetto.
0: È quello fotogenico,
1: sempre.
0: È quello fotogenico del gruppo.
2: Ma lui è fotogenico, sempre. Ha sempre la posa. Te gli fai anche le foto a tradimento, cioè non c'è niente da fare. Niente.
0: Quindi non ha molta mimica facciale, rimane sempre.
2: È
0: molto...
2: sempre stoico. Sì,
0: l'unico,
2: stoico.
0: Quello è l'unico modo per essere fotogenico.
2: Voilà.
0: Ragazzi, qui ci avviciniamo un po' alle battute finali.
1: Okay.
0: Manca qualche minuto, però i minuti sono troppi per fare un pezzo solo, ma sono pochi per farne due. Quindi cosa volete fare? Volete farci uno e di seguito
2: uno,
0: un altro?
2: Secondo me possiamo anche... Dunque,
1: cosa vuoi fare?
2: Intanto cosa abbiamo?
1: Allora, qui ci sarebbe silenzioso, si può fare malevolmente silenzioso.
0: Sì, quello è vero. Perché il problema di non avere un brano su disco in uscita è quello che non abbiamo il minutaggio, quindi qui tutto
2: ma
0: bello
2: facciamo,
0: della diretta.
2: Ne
0: diciamo,
2: facciamo due infilati.
0: Però prima dite se volete salutare qualcuno... Amici, parenti, conoscenti.
1: Io saluto il fan club. Cioè, Laura ci ha fatto una sorpresa. Cioè.
2: Io saluto assolutamente il fan club.
1: Poi tra pochissime ore è il mio, mio anniversario con Laura. Tra poche ore.
0: Quanti anni?
1: 17.
0: Quanti sono? Tantissimi.
1: Auguri. Sì, lei dice troppi, però vabbè.
0: Auguri, Laura.
1: Tanti non è troppi.
0: Col musicista, poi col musicista c'è sempre un po' di brio, dai, il musicista non è un tipo.
1: Sì, non lo so se lei. Vabbè.
2: Sono belli, sono belli tutti.
1: Bene.
2: Tutti, sono tutti belli.
0: Quindi la prossima è silenziosa. Adesso vediamo quando finirà e poi dopo di seguito sfumeremo con un'altra canzone.
1: Ma ci famo solo Marco quando finisce la canzone.
0: Ci famo solo, vai
4: dritto,
0: 10 minuti, minuti
3: voi,
0: da solo.
3: Voi tirate dritto, noi mandiamo direttamente la sigla, per cui voi andate avanti.
2: Molto bene.
1: Hai visto?
3: Facciamo come se fosse un brano.
2: Fade out.
3: Vabbè, salutiamo tutti innanzitutto, facciamolo che così dopo
0: salutiamo tutti, che dopo è vero, non abbiamo più tempo di salutarvi. Okay, quindi cari ascoltatori, vedete che noi ogni settimana vi stupiamo con qualcosa di diverso, originale, quindi continuate a seguire Immersioni, un programma da Sboroni, e la prossima settimana avremo un'altra cosa anche molto interessante, un altro band molto interessante.
1: Grazie agli speaker, volevo dire.
2: Grazie.
0: Bruno La Voce, Mauro L'Eretico, ciao, alla prossima. Maggio di Ghiaccio, tutti per voi. Silenziosa.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
4: Max Bellè presenta Vintage Club.

sentito come sono entrato con quella voce malefica che mi ritrovo. Never Can Say Goodbye è la versione di Isaac Hayes, capite? Non è che l'ho fatta fare la versione così a Pippo Ciccio e Sparsnaus, eh? Giusto? Ben arrivati Vintage Club, Max Velay, microfoni, sarà la puntata bellissima, mi sono il Conte Dracula. Ah, vabbè. Bad Company, moving on.

0: Moving on, grazie alla parte tecnica che anche in questa puntata ha scelto tutto quanto quello che andrete ad ascoltare, amici e amiche. Beh, lui mi dice
1: come?
0: Insomma, questa era all'interno della aspetta
1: che lo leggo bene.
0: Buck Benz Rock Top 45.
1: Ho detto giusto? Ho fatto una cazzata?
0: No, ho detto giusto. Comunque nella classifica, quello del rock top più ascoltato al mondo. Nel 1900, quando? 74, 75?

Pensate, questo è un brano bellissimo che io amo tantissimo e che ogni tanto vado a riesumerlo perché è troppo bello, trascinante, mobioso, ecco, detto proprio nella versione mia un po' stupida, mi piace veramente. Pensate, era 1971, una cosa fantastica, avevo 5 anni, per dirvi. Barbara Streisand.

com'è che sei andata a prendere questa roba, Brian? Mamma mia, quanto. Ma sempre 71? Ti piace quell'annata? Hanno fatto delle cose bellissime. Insomma, nasceva proprio praticamente quelle cose belle che poi andremo ad ascoltare, che poi abbiamo avuto delle durate. Che sto dicendo? Mi sono messo in un cul-de-sac che non riesco più a capire, la beata. Questo è Dr. Hodders.

Questa, anche questa dei Doctor Orders. Ho sbagliato. Questo è Carol Douglas. Il brano è Doctor Orders. Sono io che sono fuso, né? Ci sta. Alla mia venerata età ci può stare. Braia, cos'è che ci regali ora? No, così. È così.

0: Che c'è, Brian?
1: Non ho dato il WhatsApp?
0: Ah, è vero, il Vintage, il WhatsApp del Vintage Club, 348-349-1141. Come dici? Ah, e c'è anche un vocale? Sicuro? Ma è un vocale che si può mandare, Brian, perché poi sai che ci censurano a più non posso. Si può mandare? Allora, però siccome che sei tu...
2: Basta col dialogo, va? Dialogo è bello, un minuto, due minuti.
0: Ma che?
2: Sette minuti.
0: Ma...
2: poi ti rompi i coglioni.
3: Ma veramente, stai di...
0: Ma no, Brian!
1: I nostri ascoltatori sono fatti così. Non vogliono il dialogo.
0: Un minuto, due minuti, poi va. Hai capito?
1: Vabbè. Cos'è sta roba qua? Oh là, donna...

vintage un po' particolare che è stato in bilico negli anni 71-74 con qualche scivolata verso qualcosa di più giovane, diciamo. 20 anni, no, forse anche di più, 30 anni. Se no, non si chiamerebbe Vintage Club. Hai visto? Cos'è che ti sono andato a beccare? Sei rimasto male, Brian? Ah no, ma no, l'ho messo io di qua. Hai lasciato preventivo qui con te. Ma siamo due persone meravigliose.

ballato questa e ho fatto ballare con questa Cano, Another Life, mamma mia che bellezza. Questa era la musica che si ascoltava negli anni 80, delle dance, delle discoteche, vero? Quanto era bella, mamma mia. Che abitudini belle che avevamo, più spensierati, meno rompimento di marron glacé, meno delinquenza, donne libere, donne di questo mondo, unitevi, dicevo io al microfono. No! Sei cattivo! Brian, guarda, sei una cosa schifosa. Hai visto che mi emozionavo con calo e hai messo questa? Così almeno, vado via, eh!

0: quasi balla, eh?
1: Anche sicuramente voi che state ascoltando il Vintage Club sicuramente non... beh dai, come fate a non muovere la gambina? Ci siamo fatti prendere dall'euforia, era Rick Astley. Allora amici, no, perché fate queste cose? Ah, perché è arrivato l'altro fonico? Brian e l'altro, siete due disgraziati, veramente. Vogliamo finire così? Facendo piangere il Max Bellet.

Per Sandra. Lei si chiamava Sandra. Gran bella sgnacchettina, devo essere sincero, però bravissima, una bella voce. Si dice, sì, così, si sbarlocchiava che la voce non fosse la sua, Però chi se ne frega? Alla fifina avete visto magari anche al Festival Bar? In qualche filmato su YouTube, esatto. Insomma, una gran bella donnetta che piaceva molto anche al sottoscritto. La vidi qualche anno dopo? Che? Non mi avete fatto finire troppe chiacchiere, come dice il barese. Vabbè. L'amore non esiste. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Il vintage finisce qua, però prima questa e poi naturalmente la sigla. Amici, amiche, Alla prossima, vi voglio bene.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Oggi so per ogni pioggia sempre c'è un arcobaleno. Dal bicchiere della vita bevevo solo veleno. Ora invece sono a dirti che per ogni giorno nero. Ricorda e guarda bene, tornerà in cielo sereno. Sai quanto avrei voluto essere forte nel passato, ma guarda indietro e non rinnego cosa sono stato. Devo solo al mio passato quel che sono diventato. Vivo il nostro presente perché ogni istante andato. Non ho voglia di passare più anche un'altra notte solo. Da quando ci sei tu un messaggio, buonanotte oro. Sarò un passo avanti ogni paura di passaggio, perché ogni paura è un passo indietro dal coraggio.

Mi specchio nei tuoi occhi che sanno ancora ridere. Sei bella da morire, ma ancora più da vivere. Se basta solo un attimo un fior per appassire, la sua bellezza poi sta tutta nel rifiorire. È vero che un cerotto non cura la cicatrice, ma è questa a dar valore a ogni momento felice. Il destino è un libro e ne sei tu la scrittrice. Gli offro un buon caffè, chissà se ora mi dice. Vocali infiniti, serate in macchina a cantare. La polaro ai due piedi, un telo in riva al mare. Le foto di nascosto al tuo piccolo cane. Xanax attenta a due denti come dimenti.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.